17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

You know, I like them tall and blonde.

guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare.

Thank you.

To believe. Grazie.

No, aspetta, vedi.

0: Ele.
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo. Lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un anè. Non è la rosa. Non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi. Ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Zulu, dice la gente di sangue blu, sono tutti matti, qualcuno fa, e un altro dice sarà l'età. Son seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana.

dice su si beh, venite su da me. E in crociera il vecchio e a casa posto c'è. Poi c'è un terzetto che guarda il gruppo, guarda quello, ma quanto è brutto. E le ragazze che fanno schifo.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bucia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

0: Thank you.
1: Never again.

Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora principe.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ぐらい

Grazie!

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: trent'anni di più.
1: Bene, allora ci vediamo dopodomani, signorina.
2: No, maestro.
1: Giovedì, allora.
2: No, maestro, non verrò più.
1: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
2: No, maestro.
1: Ma perché allora?
2: Perché sono innamorata di lei.

anche se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

c'era tra noi un gioco d'azzardo, ma niente ormai, nel lungo sguardo spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano piante, sono salate, sanno di mare, chissà tra noi si trattava d'amore, ma non parlo di te, io parlo d'altro. Il gioco era mio, lucido e scaltro. Io parlo di me che ho goduto, di me che ho amato e che ho perduto. E trovo niente da dire o da fare. Però tra noi si trattava d'amore.

c'era tra noi un gioco d'azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo, perché volersi e desiderarsi facendo finta di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

Stiamo facendo il nostro meglio per eseguire dal vivo le canzoni di quest'ultimo album che si chiama Anime Salve, scritto con Ivano Fossati e che trae il suo significato dall'origine, dall'etimologia delle due parole Anime Salve, vuol dire spiriti solitari. È una specie di elogio della solitudine. Si sa, non tutti se la possono permettere. Non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati, non se la può permettere il politico. Un politico solitario è un politico fottuto di solito. Però sostanzialmente quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante. Il circostante non è fatto soltanto dei nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo. Dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle, e ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante, si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. Con questo non voglio fare nessun panegirico né dell'anacoretismo o del romitaggio. Non è che si debba fare gli eremiti o gli anacoreti. È che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita, ed è stata una vita, non è che dimostro di avere la mia età attraverso la carta d'identità, credo di averla vissuta. Mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura. Invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura. Ecco, semplicemente questo. Poi si potrebbe parlare a lungo di...

E questo è un messaggio che viene dalle parti di Scampia, dove ho vissuto io tutta la mia vita. E si chiama Vaga e Venga. Guagliù, a Coppa Chiaiana, passando Bucaira, fino a Domiziano, con trafficarete, rinda macchina, sul, manzime i pensieri, coccarone roccia. Gente tutti i giorni, gente rimane, che nessuno vede, che nessuno sa, e chi va e chi viene, la mattina sera.

femmine color, ada che carità. Scusa mamma, mi sono distratta a guardare, Sindiana e Bombay, viene una coppa stella, ma mo che ci rifletto, sai, si proprio è bella. Legge mamma, prima che sei tu, scioglie che sto vento, sti capilla blu, per chi va e chi viene, la mattina sera.

sogno a rassusisce nella mia via, coppe binari un drassadio radamo noi ci un saggio attraversare, ma sentiva su ma non so più della scuola a rassusine ma avesse a pena ci appannessimo il dramma ma non ci fa bene a arrivare all'angoppa a tu prendessi in scala a tu quando giove scorre ci fu in mano a sta che cielo o da mina o volo a sta che cielo o da mina o volo ma giù a rassusire tornassimo creatura fuori una loggia una scala un coppo mura e noi assettate che cosci in ringhiera ma quanto bene padre stasera a rassusire mettessimo a pesce se no poi viene vierne e ci facciamo a roce e viene un malattia e se ne va luce e sta paura rinta non ci fanno una pace a sta cacciera o da mina o voi a sta cacciera o da mina voglio ci amma manà o amma volà amma volà amma volà amma volà.

diz assim: que eu chorei, que eu morri de arrependimento.

Obrigado.

riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati, e vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati.

com'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona o il mare di una remota spiaggia cubana, con greppe dell'Appennino dove risuona fra gli alberi un'usata ruvida tra.

Oh, restare in silenzio al suono della tua voce. O parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce. O nascondere in due sciocchezze che son commosso.

0: Ma dossi è lei?
1: Anche se la redazione si dissocia da questo tipo
2: di
1: trasmissione.
2: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo, sei una volta sola, dai.
1: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
3: E un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

0: E infine,
1: forza, signor Coniglio.
2: Good morning, Redonara. Eccoci qua di nuovo in vostra compagnia.
3: Leggermente in anticipo.
2: Leggermente come al solito in ritardo. Perché siamo
3: tre volte. Perché dobbiamo fare la coda per entrare nello stadio. Allora bisogna
2: sì.
3: Tutti e poi.
2: Esatto, ci abbiamo molto. Guardate, ragazzi, non sapete quante cose dobbiamo organizzare qui con la radio. Allora, oggi 25 maggio, rigorosamente in diretta, ve ne accorgete perché ve ne siete accorti perché siamo in ritardo. Quindi sono le 10. Che ore sono di preciso? 10:38 addirittura. Vabbè, c'è stata la sigla, una cosa, l'altra, dai, ragazzi.
3: Siamo persi di un attimo.
2: E si

0: Tanto, oltretutto, prima andiamo in ritardo, cioè cominciamo dopo e finiamo anche dopo, perché noi siamo precisi da questo punto di vista.
1: Se noi abbiamo scontato i minuti.
0: Così
1: Sì.
0: Franco è molto contento che noi finiamo sempre in ritardo.
1: Allora,
0: Allora,
1: oggi parleremo anche della festa, ricordati che
0: parleremo anche della festa, sì,
1: che è venerdì, quindi.
0: Assolutamente sì, perché è stata una bellissima festa, ci siamo divertiti tanto, piena di cose, piena di... Abbiamo
1: musica dal vivo,
0: sì,
1: Pass che cantava,
0: Pass è stato favoloso,
1: non riusciva più a strapparlo via dal palco.
0: Sì, ma favoloso però, cioè, devo dire, una voce incredibile, le canzoni le ha interpretate in un modo stupendo.
1: Non quelle che conosciamo tutti a memoria.
0: No, alcune erano un po' di quelle, no, che anche molto vecchie, insomma.
1: Ma cioè, cosa dici del film? Evergreen.
0: Allora, molto nello stile De Gregori, secondo me. Infatti, se vedi i crediti finali, c'è scritto che lui l'ha scritto insieme con il regista, diciamo così, no? Perché? Perché a De Gregori non piacciono le cose troppo artificiali, troppo curate, troppo studiate. Almeno a me ha sempre dato questa impressione, no?
1: Sì.
0: Anche i suoi concerti.
1: Sì,
0: sempre un po' defilato da quel punto di vista.
1: Qualche volta mi ha fatto arrabbiare come sono stati i suoi concerti.
0: Perché troppo poco?
1: Perché non si concedeva più di tanto.
0: Se lui non si concede più di tanto.
1: Infatti, quando si è salutato, tutti hanno detto uscirà quello, fa qualche canzone.
0: No, lui è così.
1: Se siamo andati, adesso andiamo a casa.
0: Ma per esempio, è tipo, metti Paolo Conte, per esempio. Io sono andato a vedere un concerto e ha cominciato a fare questo concerto. È entrato e ha cominciato con la prima canzone. Io ho detto, ah, che bello, qua e là. Poi mi aspettavo che diceva due parole. Adesso vi canterò questa canzone che parla di questo.
1: Sì.
0: Zero,
1: niente.
0: Cioè lui passava da una canzone dopo l'altra senza neanche dire il titolo, andava avanti così, ma è andato avanti così praticamente tutto lo spettacolo, perché evidentemente ci sono dei cantautori, dei cantanti, degli interpreti che diciamo così non sono poi così avvezzi a avere questo rapporto con il pubblico. De Gregori è sicuramente così, ma anche nella vita privata,
1: sì, sì.
0: Che poi la cosa strana è che lui in realtà poi nei testi è estremamente complesso, cioè uno che invece da tanto, scrive tanto, pensa tanto, fa tanto.
1: Mi ha colpito quello che diceva Zucchero,
0: sì?
1: Di Diamante,
0: sì?
1: Io non sapevo che era scritta...
0: Sì, sì, sì, beh, questa era risaputo.
1: Era
0: sì.
1: Risaputo così, però sai, diceva in 2 ore, un'ora, 2 ore
0: sì,
1: era scritta.
0: Sì, sì,
1: io
0: sì.
1: Ho preso dei giorni, per non riuscivo a venire
0: sì,
1: a capo.
0: No, tra l'altro poi, sottolineando il fatto che lui aveva fotografato esattamente qual era il suo rapporto con questa
1: no.
0: Tra l'altro, una cosa che non si sente dal vivo, lì nel brano registrato, che abbiamo visto nel film, ma si sente, sì, la voce della nonna, si sente nel brano, nella canzone, c'è cioè proprio la nonna originale, diciamo così, registrata,
1: chiama.
0: Adelmo, Venchi, Adelmo,
1: eccetera.
0: Allora, noi adesso, allora, siamo qui, Ucarcamagno, Gus, esatto, e il telefono è 351-459-3144, Redonera, Radio Mai Doma e Mai di Moto, Carcamagno. Noi dobbiamo velocemente collegarci. No, ancora c'è un minuto di tempo. Benissimo. Allora, che dobbiamo dire?
1: Dobbiamo fargli una domanda.
0: Dobbiamo fargli una domanda? Sì, ma la domanda gliela facciamo, perché se glielo diciamo adesso.
1: No, non possiamo dirlo adesso.
0: No, dopo lei si prepara, magari c'ha quei 4 secondi di tempo per. Noi ci siamo preparati una serie di domande che però teniamo in cassaforte, nascoste, e oggi facciamo così, oggi partiamo subito con Olga, poi dopo ci collocheremo con la posta del cuore.
1: Sì, la posta del cuore.
0: Abbiamo la posta del cuore, con Sara. Allora, possiamo andare con la sigla di Olga e poi dopo ci colleghiamo.
1: No, ancora quando è in linea.
0: Ah, scusa, non avevo letto bene, perché ci arrivano i messaggi, sì, io sono pure un po' ciecato.
1: Ballerini sono, perché...
0: No. Ci arrivano i messaggi sul display, abbiamo un display dove appaiono i messaggi della regia, io sono un po' ciecato. Avevo letto solamente è in linea, praticamente. e invece no, bisogna leggere con molta attenzione.
1: Molta attenzione.
0: Mi sono accorto che noi non leggiamo con attenzione, cioè in generale, e a volte addirittura io ricevo delle cose e mi arrabbio pure, no? Dico guarda questo che scrive, poi dopo vado a rileggere, dico ma non mi ha scritto lui, mi ha scritto tutt'altro, anzi, oppure me l'ha scritto in modo tale gentile, quindi perché mi dovrei arrabbiare, no? bisogna stare attenti, sì. Ma questo però è pure un po' colpa dei social, di queste robe, sì, qui
1: facciamo tante cose insieme,
0: sì, troppo velocemente, sì, siamo basta, abituati a sì, non approfondire sempre.
1: La mia carriera è stata che sono iniziato a scrivere con la macchina da scrivere a pedale,
0: oppure col calamaio, penne e calamaio,
1: quello scuola elementare c'era il calamaio, che l'inchiostro passava nel bidello, ce lo riempiva,
0: certo. Beh, io ancora col pennino
1: si usava, ci davano anche un 5-6 pennini,
0: addirittura la penna d'oca, no,
1: il pennino filavi dentro il tuo pennino, scrivevi.
0: Madonna, Gus, tu ancora scrivi col calamaio?
1: Però ho imparato a scrivere,
0: certo, non sanno scrivere,
1: no, sì.
0: Ma non solo non sanno scrivere proprio a livello calligrafico, cioè non sanno scrivere proprio,
1: mi viene in mente un aneddoto.
0: Ok, allora partiamo con la sigla.
2: Compagni, dove riesci? Ascoltate le voci di oltre cortina, di madrina di grande madre Russia. Olga! Soia ci ha dato, nessuno ne ha girato Olga.
0: Effetti speciali, ciao Olga!
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ma come facciamo? Ti dobbiamo inseguire in tutto il mondo. Chissà dove sei adesso, a Taiwan, dove sei?
3: Magari, mi piacerebbe. Non sono
0: andare
3: mai stata
0: a Taiwan.
3: No, sono una bellissima view di Costa Dimezzate.
0: Ah, vabbè, ma allora non è tanto.
3: Sono dentro la cortina.
1: Costa Dimezzate è un bel paesino,
0: Sì.
3: Sì, poi la settimana scorsa c'è stato il festival di artisti di strada, quindi si è riempito di gente.
0: Sì, fanno anche un bel mercatino lì a Costa Dimezzate, mi ricordo.
3: Giusto. No,
0: è vero, mi senti?
3: Sì, c'è Castello, molto carino.
0: No, sai.
1: Ma come, cioè, arriva ancora tanta gente a vedere questo festival?
3: Sì, abbastanza ambito, ormai da tantissimi anni che lo fanno. Quindi è anche conosciuto sul territorio, è molto molto carino. Poi la cornice del castello è suggestiva, quindi
1: tu abiti
3: manca
1: in qualche
3: Dracula
1: stanza al castello?
3: No, però l'ho visitato.
0: Dico, ma tu poi, Olga, avrai sicuramente non una casa normale come noi comuni. Tu vivrai al castello. La dacia, è vero.
1: La dacia.
0: Ma la dacia, quanto sono grandi?
3: La Cenerentola del castello, però, capito?
0: Ma perché noi parliamo la dacia, no? Ma io non ho mai visitato una dacia.
3: La dacia è fantastica. Dacia è il tuo luogo segreto dove scappi a sgobare nel weekend. Oh. Questa è dacia, però si chiama ortoterapia, la chiamiamo adesso, quindi è il momento di sfogo dalla quotidianità, dove tu ti immergi nella terra con le mani, con i piedi e ricevi la soddisfazione, il contatto con tutto quello con cui non ce l'hai durante la settimana, quindi dacia è proprio il luogo segreto.
0: Quindi una casa a vacanze, una casa fuori porta, diciamo così, per svernare, per passare, però dove si lavora, perché noi la immaginiamo sempre come qualcosa dove si ozia.
1: Infatti, ma perché segreto?
3: Perché è un tuo luogo del cuore, perché così ti ritrovi, è un luogo segreto nel senso del luogo del ritrovo con te stesso.
1: Ho capito.
3: È il luogo felice.
1: Se sei in compagnia invece diventa, non è più così segreto, insomma.
3: Sanno tutti dove si trova la tua dacia, quindi è proprio segreto.
0: Il
3: luogo
0: ristretto
3: del cuore.
1: Perché il lettore di Putin è rimasto famoso.
0: Allora, noi,
3: sì.
0: Tu sai che noi abbiamo una serie di domande che ci siamo scritti da farti, no? Ci siamo già preparati e andiamo in ordine, quindi quello che capita, capita. Questa, la prima domanda è questa, poi se c'è tempo ne facciamo una seconda, però intanto vediamo un po' come sviluppa la prima. La prima è questa: in Bielorussia, o comunque in Russia, come si vive il corteggiamento rispetto all'Italia? E gli uomini italiani sono davvero diversi? Questa è la domanda.
3: Oh, È dura come domanda, nel senso.
0: Allora forse ne facciamo una sola.
3: Credo che è tutto molto cambiato al giorno d'oggi, quindi non ti saprei dire come si vive adesso il corteggiamento.
0: Questo è interessante.
3: Perché la donna è cambiata, cioè di fatto è più difficile adesso corteggiare una donna perché è tutto molto borderline. Anche i commenti diventano borderline, anche i complimenti diventano borderline. Quindi il corteggiamento al giorno d'oggi credo che sia abbastanza complicato. Ti posso dire che effettivamente una volta la Bielorussia era molto più arretrata dal punto di vista di tempismo, paragonando all'Italia, ma dal punto di vista di corteggiamento eravamo ancora nell'epoca di Pushkin, di uomini di una volta, quando ci si apriva la porta, ci si apriva la portiera della macchina, quando si portavano i fiori a ogni appuntamento.
0: Quindi molta galanteria.
3: Molta galanteria. La donna non paga il ristorante, paga l'uomo. Il conto non si divide a metà.
0: Esatto, okay. No, quello ancora peggio.
3: Se l'uomo invita, invita proprio a tutti gli effetti, non è che un invito, invito a metà. Piuttosto inviti dove puoi permetterti di invitare. Mi è capitato di uscire con un ragazzo che non aveva soldi, mi ha detto chiaramente, io ho un tot, l'ho guardato, ho detto va bene, andiamo al parco botanico. Avevo i soldi per ingresso, quindi anche se bisogno di andare a fare chissà cosa.
0: È importante che si sappia, però ha dimostrato di essere uno sincero perlomeno.
3: Sì, sì, non siamo usciti la seconda volta, però la prima volta siamo usciti al parco botanico. D'altronde,
0: la sincerità, è meglio un bugiardo, ma con i soldi.
3: E quindi una volta era molto tanta galanteria. Credo che comunque è rimasto ancora questo mood di comunque uomo è uomo, ok? È donna spesso se ne approfitta, diciamo, anche perché ho due figli maschi, quindi ci devo pensare adesso dall'altra parte della medaglia come ci si trova. Però sì, diciamo che c'è, dal mio punto di vista c'è più galanteria in Bielorussia ancora adesso che in Italia.
0: Rispetto in Italia.
3: In Italia si è diventati un po' meno, un po' tutto molto 50-50.
0: Sì, poi bisogna distinguere ovviamente dai giovani, molto giovani, da magari un'età un po' più avanzata.
3: Anche se mio figlio recentemente ha regalato un bellissimo mazzo di fiori alla fidanzata.
1: Anni, tuo figlio?
3: Che 16.
1: 16 anni.
3: Poi l'ha mollato comunque.
0: Ah, vedi, spero, allora sono cambiate le donne.
3: Mio figlio. sì, spero che lo mi senta, perché sto svelando una cosa, però no. Il punto è che effettivamente lui ha ancora la galanteria dentro e mi è piaciuta questa cosa.
0: Sì, ma infatti è molto bella questa cosa che ha fatto. Ma sì, ma io penso che i giovani tendenzialmente, istintivamente ce l'hanno queste carinerie, queste cose delicate.
1: Sì, potenzialmente ce l'hanno, però sempre un po' così guardinghi, perché sai,
0: e i tempi sono cambiati, magari
1: noi facevamo il filo, facevamo il filo, noi facevamo la corte alle ragazze, eravamo noi che andavamo più
0: scatto,
1: ma adesso quasi tante volte è il contrario, sono le ragazze
0: è vero, questo che è cambiato, no, sostanzialmente.
1: Tu mi piaci, ho capito che ti piace,
0: le donne poi sono molto dirette da questo punto di vista, le ragazze
3: è tutto cambiato, quindi non so come andrà nel futuro, se esisterà ancora la galanteria oppure la donna ha preso molta iniziativa, di conseguenza secondo me la galanteria va a estinguersi, anche perché la donna non è più capace di accettare la galanteria e la interpreta in una maniera sbagliata.
0: Accettare o apprezzare?
3: Sia accettare che apprezzare.
0: Non accetta
3: io personalmente adesso se qualcuno mi fa un commento che prima avrei potuto considerare un complimento, adesso lo considero potrebbe anche non essere gradito.
1: Un'intrusione.
3: E ti faccio notare che non è gradito.
0: Ok, una violazione.
3: Quindi di fatto scoraggio di questo tipo di atteggiamenti che una volta erano normali da parte maschile verso la parte femminile. Come nei film adesso degli anni 50, quando passava una ragazza in città, giù al sud, che tutti gli uomini la fischiettavano e facevano dei commenti, sì, una sì, cosa sì. Così ormai è assolutamente imbarazzante. Quindi non lo so, è tutto in divenire, è tutto in divenire, non si sa dove arriveremo, perché ho visto recentemente il film, non so se l'avete visto, La storia di un'ancella.
0: No.
3: È una serie televisiva sul futuro negli Stati Uniti, quando a un certo punto fanno esplodere il Parlamento, cambia il regime e di conseguenza si chiudono per ritornare diciamo alle origini, dove uomo era al centro del potere e la donna infatti era praticamente ritornava a non avere più
1: ruolo
3: in società, sì. E c'erano queste ancelle che di fatto servivano per riprodurre, perché non tutti erano fertili, e servivano per riprodurre la il genere umano in queste famiglie ricche, sì, perché le mogli di fatto non riuscivano più a farlo. E è angosciante.
0: A parte che con Trump non ci stiamo andando tanto lontani, cioè, qualche avvisaglia.
3: Sì, bravissimo, con non solo con lui, diciamo che sì, il potere politico in questo momento è un po' borderline.
0: Scusa, per curiosità, paesi. Perché mi hai incuriosito con questa cosa, come si chiama e dove lo trasmetto? Facciamo un minimo di pubblicità, ma insomma.
3: La storia di un'ancella, secondo me ormai la trovi su tutte le piattaforme.
0: Ah, okay.
3: Prima era solo su Amazon, ma adesso c'è anche su Netflix, credo.
0: Ma è un film o una serie?
3: È lungo, è una serie. Scusami. È tratta da un bestseller, è una serie. Io non amo le serie, quindi non l'ho vista tutta. Ok, l'ho visto solo un pezzo, perché poi mi stufo facilmente. Però mi ha incuriosito molto, perché capisci che tutto quello che credevi impossibile, purtroppo con il giorno d'oggi può diventare possibile.
0: Comunque sì, diciamo che te la sei cavata bene, perché hai messo in luce nella risposta, perché hai messo in luce un fatto che è cambiato tutto dal punto di vista del corteggiamento, non solo in Bielorussia e in Russia, ma anche in Italia soprattutto, sì. No? Quindi...
1: Però corteggiare è sempre piacere, secondo me. Si è fatto bene
0: in un modo o nell'altro,
1: non invadente.
3: Adesso ti dico anche di più, sicuramente che possiamo chiedere a ChatGPT,
0: sì.
3: come si corteggia al giorno d'oggi una ragazza?
1: Posto del cuore.
0: Infatti, allora, dato che ce l'hai ancora un minuto?
3: Sì.
0: Ok, perché ti volevo fare anche una seconda domanda, poi non ti disturbiamo più. Allora, ti è mai capitato un equivoco divertente per colpa della lingua italiana? Allora, diciamo una cosa, io ne so uno molto divertente che ti riguarda, ma non lo dirò. Perché...
3: Dai, no, voglio saperlo di
0: no, più. Non lo posso dire, non lo posso raccontare in radio. È un equivoco dato da un vocabolo, probabilmente erano pochi anni che stavo in Italia e mi ricordo che me l'avete raccontato un po' di tempo fa. Che stavate in spiaggia e tu volevi offrire della frutta, diciamo così. Ti ricordi?
3: Ah, sì.
0: Però non lo raccontiamo.
1: Lo racconti.
3: Vabbè, ce n'erano tantissime.
0: Allora,
3: non mi verrà in mente, devo pensarci, perché ormai da una vita che non mi succede. No, nel senso, mi succede, però non sono più così divertenti come una volta. Quindi sì, comunque sì, ci sono tantissime parole che poi sono borderline.
0: Sì, in italiano,
3: proprio
0: di
3: parolaccia o una cosa per un'altra che può capitare.
0: Nascono. Vabbè, allora facciamo così. Una promessa che magari ti viene sicuramente in mente dopo, in questi giorni, eccetera, e magari se te lo sei, noi la prossima volta lo richiediamo.
3: Cominciamo con quello,
0: partiamo subito con quello. Vabbè, noi ti ringraziamo.
3: Grazie,
0: non sappiamo che non possiamo rubarti troppo tempo oggi, per questo ti abbiamo chiamato pure un po' prima. Ti ringraziamo della disponibilità e ci sentiamo lunedì prossimo.
3: Grazie ragazzi, grazie mille, un abbraccio forte.
0: Anche
3: ciao.
0: A te. Grazie ancora.
3: Ciao, baci.
0: Ciao Olga, ciao.
1: Abbiamo chiesto per la festa, della festa, come la
0: Sì, vabbè. La festa comunque è stata una bella festa, ci siamo divertiti. Sì. Per chi non è venuto è peggio per voi. Comunque sì, diciamo che perché tu mi avevi chiesto prima di De Gregori come era andato il film, ma sì, poi alla fine va bene, perché poi senti le canzoni di De Gregori, sono belle, viste dal vivo, così. Però diciamo come nel suo stile molto sobrio, ecco. Sì. Il termine è questo, molto
1: sì, prima citavi Conte, Paolo Conte, no? Noi abbiamo messo in programma il Cineteatro Quelle.
0: Sì, il film.
1: E poi non è arrivata la chiave di sblocco, era difettata, non ce l'ha fatto sbloccare, quindi non abbiamo potuto vederlo.
0: Se no era Paolo Conte.
1: Era Paolo Conte.
0: Quindi, magari, i destini della vita in
1: slime.
0: Allora, che prima di collegarci adesso tra un pochino anche con Sara con la posta del cuore, ci vuole per un po' di tempo perché si devono attrezzare, cominciamo a raccontare un po' di cose che riguardano l'oggi, perché oggi è il 25 maggio
1: 2026.
0: Allora, sono nate diverse persone molto interessanti. Io la prima persona a cui voglio fare riferimento, che è nata proprio oggi, 25 maggio nel 1922, è Enrico Berlinguer, no? Non so se l'ho detto bene.
1: Detto benissimo.
0: Okay. Enrico Berlinguer, che è morto purtroppo nell'84 ed è stato il leader del Partito Comunista Italiano, del PC, del vecchio PC. Si può considerare uno dei politici italiani del Novecento più importanti, che è stato segretario dal 72 fino a praticamente alla sua morte.
1: Però ha fatto tutta la trafila, è segretario del regionale.
0: Sì.
1: Poi,
0: no, lui addirittura è partito come segretario della FIGC, della Federazione Giovanile Comunista Italiana.
1: Sì,
0: era nato a Sassari.
1: Sì.
0: E poi da giovane aveva partecipato alla lotta antifascista, e fu arrestato nel 1944 durante le proteste popolari in Sardegna.
1: Sì, i moti del pane erano.
0: Sì, e negli anni 70 poi divenne anche un po' il simbolo dell'eurocomunismo, cioè noi adesso stiamo parlando delle cose che poi magari i giovani spesso se io leggo dice per colpa dei comunisti che hanno fatto in Italia, cioè comunisti non in Italia non hanno mai governato, sono stati anni e anni di democristiani, di fascisti, i comunisti non hanno mai governato, quindi come fai a dire che la colpa è dei comunisti? Vabbè, comunque, e Berlinguer rappresentava la faccia dell'eurocomunismo, perché lui pensava che il comunismo espresso come era stato espresso in Unione Sovietica, prima parlavamo con Olga, eccetera, e era un comunismo un po', come posso dire, un po' troppo severo, un po' troppo, no? Dove le libertà individuali di espressione, di parola, politica, eccetera,
1: hanno iniziato anche a prendere distanze dopo l'invasione di Praga.
0: Esattamente, lì c'era stato proprio l'ostacolo, l'Ungheria
1: poi
0: Praga. E niente, allora adesso vabbè, questo è un po', poi purtroppo nell'84
1: sì, abbiamo tutti immagini di Berlinguer che sta facendo il comizio, a un certo punto
0: esatto.
1: Si accascia
0: proprio lì sul palco mentre parlava
1: la faccia della
0: sofferenza. Però lui l'ha finito, penso, quella. Perché lui si era sentito male da prima e quelli che gli stavano vicino l'avevano capito, però gli dicevano vieni via perché hanno capito che non stava bene, però lui ha voluto comunque finire il comizio fino all'ultima parola e poi si è accasciata e è andata in coma. È una morte incredibile, ma come è stata incredibile tutta la sua vita. Ma adesso io volevo mandare un brano dedicato a Berlinguer.
1: Sì. Volevo ricordare anche qualche film sul specialmente l'ultimo, La grande ambizione di Segre, che
0: bellissimo, mi è piaciuto
1: la
0: molto.
1: Visione se riuscite a recuperarlo, e poi c'era anche la storia di Berlinguer e La grande ambizione, quando c'era Berlinguer di Walter Veltroni.
0: Anche Berlinguer, ti voglio bene.
1: Ti voglio bene, che c'era Benigni,
0: Benigni.
1: Che lo prende in braccio.
0: Esatto, famosa scena.
1: Qua, sì.
0: Allora, noi, guarda, dopo Berlinguer magari ne parliamo ancora un altro pochino, però mandiamo adesso un brano che è Dolce Enrico, che è proprio dedicata a Enrico Berlinguer, di Antonello Venditti, e subito dopo sigla, perché parte la posta del cuore di Sara.
1: Ah.

mettere fine, cioè alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali, perché questo è il male da cui poi sono sorti tutti i fenomeni degenerativi nella vita pubblica e nella vita stessa dei partiti.

ragazzi, ciao! Scrivete i vostri problemi di sesso e amore a Sara, la vostra amica del cuore della posta del cuore, Redonair, la radio imperizoma che ti manda in coma, Roa.

0: Ma
1: questo roare, io sai che mi confondo, non so. Sara, ci sei?
2: Sì.
1: Ma io pensavo, dico, ma questo roare sei tu o è la sigla? Perché
2: no,
1: no, è la sigla.
2: Era la sigla,
1: era
2: la
1: sigla.
2: Sigla.
1: Però insomma, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, voi?
1: Bene, sentivamo dei rumori di fondo, non so, sembrava tipo bambini che giocavano, non si capiva. Ma dove stai?
2: Ma perché sono in una location diversa del solito.
1: Ah, sì?
2: Sono in trasferta.
1: Sei in vacanza, diciamola allora, tutta.
2: Sì.
1: Tra l'altro
2: sì,
1: sono a
2: fare un viaggio.
1: C'è stato un equivoco, perché l'altra volta ti ho sentito e tu mi hai detto, guarda, lunedì prossimo, io avevo capito, sono in vacanza, sono a Parma. Io ho detto, ma che ci vai a fare a Parma? Cioè, no, per carità, niente contro Parma, eh. Però voglio dire, uno ci va in vacanza a Parma, mi sembra una cosa. Invece era Palma di Maiorca.
2: No, sono a Palma di Maiorca, sì!
1: Quindi,
2: sono a fare un viaggio per prendere
1: vita.
2: Informazioni per ippopotami.
1: Ah, vedi, si svelano gli
2: altri.
3: Sto lavorando per voi.
2: Sì.
1: Sto lavorando per voi, bravissima.
2: Sì, sto lavorando per voi. Infatti non sono con la mia solita partner.
1: Ah no?
2: No, non sono con la Nina, che saluto te, Carina.
1: Chissà se ti ascolta in questo momento.
2: E dai, no.
1: Ma ti ascolta, sono sicuro.
2: Ti ascolto sicuro.
1: Ma sì, che ti ascolta.
2: Ma sono col mio partner di vita.
1: Ah,
2: sì.
1: Ciao.
3: Chi sei?
1: Come ti chiami?
4: Sì. Io sono Andrea.
1: Ciao Andrea. Oh. Ciao. Allora, qui tutta vita è rock and roll proprio oggi. Quindi Andrea, ma
2: sì,
1: ti senti? Ma questa oggi vogliamo fare una cosa strana. Come diceva Verdone,
4: sì,
1: lo famo strano. Vogliamo provare a fare questa rubrichetta a due voci? Rispondete
4: sì,
1: tutte e due. Sarebbe bellissimo, che non sono d'accordo sulla risposta, sarebbe perfetto. Però vabbè, se siete d'accordo.
2: No,
1: poi...
2: certo, lui è il mio invitato.
1: Tra l'altro,
4: sono l'ospite.
2: È il mio ospite.
1: Tra l'altro, la domanda del quesito di oggi che è arrivata, che dovrebbe essere Elisa, 31 anni, da Monte Rosso, quindi qui vicino.
3: Sì, Monte Rosso è qua.
1: Allora, dice: cara Sara, convivo con il mio compagno da 4 anni e recentemente ho scoperto che segue centinaia di profili di ragazze provocanti sui social. Attenzione.
2: Aia. Quindi, aia.
1: All'inizio cercavo di ignorarlo, ma poi ho visto che mette mi piace, tra virgolette, a foto molto esplicite e spesso scrive commenti ambigui. Quando gliene ho parlato, lui ha detto che sono solo fantasie innocenti e che dovrei essere meno gelosa. Però io mi sento
2: allora
1: continuamente. Sento continuamente paragonate a quelle donne perfette. Da qualche tempo evito persino di spogliarmi davanti a lui, qui proprio sono dietro, perché temo che non mi trovi abbastanza attraente. La cosa assurda è che lui continua a ripetermi che mi ama. Beh, non è tanto assurdo. Vabbè, comunque poi dopo questa. È possibile amare qualcuno e farlo sentire comunque inadeguato ogni giorno? Questa è la domanda. Oppure sto trasformando un problema piccolo in qualcosa di enorme? Questo è quello che ci chiede Elisa. E quindi sentiamo le risposte.
3: Sentiamo la posta.
2: Mamma mia. Allora.
4: Iniziamo da lì.
2: No, allora, che lui è un po' maleducato, eh. Cioè, Elisa, il tuo bello è un po' maleducato, cioè, nel senso, io capisco che siamo sottoposti a 1600 cose dei social che ci mettono insieme le vite perfette, delle donne perfette, tutto perfetto, però cioè, lui è un, cioè, nel senso, è un po' cattivello, per non dire un'altra parola,
1: cattivello e maleducato.
2: Sì, è cattivello, maleducato, avrei un'altra filza di cose da dirgli. Perché
1: no, vabbè,
2: tu... no, infatti, perché se tu metti, allora ti dico, seguire le donne provocanti, che ci devo dire? Cioè, non va bene, però sui social sono solo quelle. Però in più scrivergli, ma che cavolo fai?
1: Vabbè,
2: no?
1: Scrive lui, allora lei dice... Ha messo mi piace, non è che gli ha scritto.
2: E no, però tu hai detto.
1: Ah, beh, è vero, scrive
3: commenti ambigui.
2: Commenti ambigui, no?
4: Sì, commenti che resteranno solo commenti, nel senso che
1: esatto,
4: probabilmente
1: bravo.
4: Il creator non leggerà neanche, non terrà neanche in considerazione. quindi da quel punto di vista diciamo che è una fretta in cielo.
2: Ma che cavolo scrivi?
4: Allora,
2: tu
4: senti
2: che è una
4: fretta
2: in cielo?
4: Io no, diciamo che su questa domanda qua non faccio molto testo perché non ho social. Sono un po' ambiguo forse da quel punto di vista.
1: Però è una presa di posizione quindi distante ma giusta, no?
4: Cioè... Sì, ma per due cose, nel senso che condivido in parte quello che ha appena detto anche la Sara, perché dal suo punto di vista è vero, cioè nel senso che alimentare o comunque sia avere troppo interesse da quel punto di vista su pagine social o comunque contenuti di un certo tipo può far sentire una donna magari anche un po' inadeguata o superata, surclassata a livello di attenzioni. Quello sì.
2: Immagino che
4: per rispetto, se una persona vede che magari è infastidita, lo fa meno.
2: No, o non farlo, se metti mi piace va bene, ma non, almeno non commentare, dai.
4: Ha superato il limite commentando, secondo te?
2: No, secondo me ha superato il limite. Cioè, no, il commento ambiguo, come dice lui, è una frazione del cielo, e allora cosa lo fai a fare? Cioè, perché dovrebbe scrivere tipo bella.
1: Bella?
2: Cioè, sei fidanzato. E no, sì, no,
1: commento ambiguo non è bella. Cioè,
2: è tipo sei stupenda,
4: magari un po' più spinto, forse.
2: Belle bocce, tipo.
1: Ma adesso non ho idea di come potrebbe essere.
2: No, però io dico sei un grandissimo maleducato. Cioè, allora non è tradimento, per l'amor del cielo, non stiamo andando così, però sei, cioè, se lei dovesse farlo, se lei dovesse fare la stessa cosa, come la mettiamo?
4: Punto, nel senso che forse lui si dovrebbe chiedere se dovesse fare la stessa cosa a lei. Mi darebbe fastidio come da fastidio a lei, quindi una cosa
1: però...
2: Quindi Elisa, fai la stessa cosa.
1: Ecco il consiglio. Ecco, di questo mi sembra giusto come consiglio. Fai pure tu la stessa cosa e fai in modo che lui lo veda.
2: E così almeno gli dici: ti senti bene? Ti senti bene che io metto tipo, non lo so, un commento tipo: Madonna, ma che bello che sei! Mamma mia, che fisico stupendo! Magari lui, non lo so, cioè non so com'è il suo compagno, però magari è un po' con la pancetta e lei magari mette foto ai palestrati super pregni che ci sono sui social.
4: Questo è il tuo consiglio per lei. Il mio consiglio per lui invece è: limita, ascolta di più lei, limita questa passione che hai sui social. E oltre a dirgli ti amo magari solo verbalmente, nel senso che articolarla solo a parole, faglielo capire, nel senso che poi fino a un certo punto le parole hanno il loro peso, poi contano anche i fatti, quindi fai qualcosa, fai un'azione che comunque dimostra che tu l'ascolti, capito?
1: Mi sembra buono questo suggerimento, no? Dici vabbè, ma così infatti... però dimostragli concretamente. No, perché Sara invece la posizione era pan per focaccia, cioè tu metti il commento sulla donnina bella, io dico guarda questo che tartaruga, no, eccetera. Che poi non è tanto ambiguo.
2: Sì, cioè, da donna, no, non è ambiguissimo, infatti, cioè nel senso, vorrei sapere l'ambiguo, tipo, non so, ci vediamo stasera, lì il mollalo. Se fa un commento del genere mollalo subito.
1: Mollalo subito.
2: Però no, si scherza.
4: Ecco,
2: no, si scherza, si scherza.
4: Sotto a foto, sì, qua magari con la testa fuori. Ma... e adesso sì, non so, può dire sì, testa, sì, dai, si può dire. Sì. Però ecco, è una cosa fine a se stessa.
1: Però c'è una cosa che nessuno ha notato, che lei dice da 4 anni recentemente ho scoperto che segue centinaia di profili di ragazze provocanti. Quindi vuol dire che lei come ha scoperto questa cosa? Di nascosto, immagino, andando a spiare. Attenzione, qui entriamo in un altro campo.
2: No, cioè, allora, questa qua, allora, la Nina lo sa, io sono un po' non una stalker, però se voglio sapere qualcosa sono bravissima a trovare.
1: Scusa, non ho capito chi è che lo sa.
3: La Nina
2: sa che sono un po' così.
1: Ah, ma la tua compagna di radio,
2: la mia compagna, la mia compagna di radio, sì, sa che io riesco a sapere, quindi Nick, dico magari lei magari ha solo scoperto che hanno trovato magari una amicizia in comune. E lei avrà visto che dalla pagina di lui, perché tipo se tu vai su Instagram tu vai a vedere, puoi vedere tutte le persone che segui, che seguono le altre persone. Okay. Quindi magari non è che l'ha fatto proprio di nascosto.
1: Vabbè, Insomma, un po' c'è stata un'indagine.
2: No, ha fatto un'indagine perché dice magari gli è venuto fuori un commento un po' così, un po' strano, e dice: ah, fammi vedere. Ma che
4: per queste tecniche investigative.
1: Infatti.
2: Sono tante.
4: Sono tante.
2: Te le spiegherò.
1: Io non voglio mettere zizzania, però io un po' mi preoccuperei adesso. Stare un po' più attento.
2: No, ma che.
1: Vabbè, è vero, ma lui non usa social.
2: Lui non ha i social.
4: Io non ho
2: social,
1: furbissimo, furbissimo.
4: Sono di quella parrecchia lì.
1: Furbissimo. No,
2: vita facilitata.
4: Adesso ti insinuo anche questo dubbio.
1: Vedi?
4: Non con il cellulare che vedi.
1: Bravissimo.
2: Capito? Capito?
1: Io non vorrei che questa vacanza diventasse un incubo, che cominciano a litigare, a spiarsi i telefoni.
4: Anche perché è il primo giorno.
1: Infatti, no, stiamo facendo un disastro.
3: Vediamo la realtà da Parma.
1: No, no, godetevela. Ma
2: no, ma
4: no, sì. Comunque il mio consiglio rimane quello, anche se lei ha avuto, diciamo, ecco, la tendenza magari a spiarlo un po', con queste tecniche tue investigative, no?
2: Le tecniche di tutte le donne,
4: no, ho capito, però nel senso possono essere anche usate da macchietti,
1: non è il fatto che siano che siano tecniche di tutte le donne, vuol dire che va bene.
2: No, ho detto sulle tecniche un po' del stalker.
4: Stalker base.
2: Dello stalker base.
1: Stalker base.
3: Sono stalker.
2: I stalker, quelli un po' base. Hai capito?
1: Ho capito. Lo stalker base. Abbiamo imparato anche che esistono anche gli stalker base. Che diciamo sono
4: nel curriculum, dopo il pacchetto Office c'è anche lo stalker base.
1: Esatto.
4: Una cosa a baldilare.
2: È una skill in più.
1: Noi non finiamo mai di imparare con Sara.
3: Sì,
1: oggi abbiamo imparato dello stalker base.
3: Però non è mai neanche lui.
1: Sì, sì, infatti, ma voi continuate a stare lì in vacanza per mesi, cioè finché non finisce la trasmissione? Oppure
2: magari
1: prima o poi dovete
2: magari
1: tornare?
2: Allora. E dovremmo tornare. Dovremmo tornare settimana prossima.
1: Settimana prossima, quindi lunedì prossimo ormai siete via
2: da Palo. Saremo a casa.
1: Ok, però si può sempre organizzare anche da casa, tutte e due insieme, eh? Cioè, non è noi no.
2: Quello sì, vediamo con i nostri lavori.
4: Esatto, c'è la differenza di lavori, di orari, però comunque si può fare.
3: Non è possibile.
1: Hai visto? Perché no? Perché no? Possiamo pensarci. Vabbè, la domanda era questa di oggi. Noi vi ringraziamo. Oggi addirittura due consigli per la posta del cuore, cioè da due persone diverse.
3: Il problema è che noi a sgrullare lì queste immagini e mettere.
1: Sgrullare.
2: Scrollare.
3: Perché
1: c'è Franco che sta morendo dalle risate.
3: Poi ogni tanto mettere mi piace. Oppure cuoricini, così puoi vedere un po' cosa succede poi nella coppia, no? Così come.
2: No, ma infatti per quello ti dico, mettere cuoricini, boh, cioè gliela farei passare, perché io metto cuoricini solo ai cani.
4: Però ci puoi fare lui come consiglio, eh?
2: Ai cani, agli animali. Io metto cuoricini agli animali. Ai cani, cioè sì, agli animali in generale. Però
4: è anche vero che io non ti posso stalkerare perché non ho i mezzi per farlo.
2: Puoi farlo fare ai tuoi amici.
4: Comunque per lui possiamo dire per lui scrolla meno e sgrulla di più.
1: Sta prendendo una piega.
2: Basta, dobbiamo chiudere qua.
1: Va
2: dobbiamo
1: bene.
2: Chiudere
1: su questa perla.
2: Ecco, infatti.
3: È una perla di saggezza questa.
1: Dove questa perla di Palma? Però non serve mai chiudere sempre con una frase così. La posta del cuore di Sara. Va bene.
2: Andiamo con una perla.
1: Vi ringraziamo, vi mandiamo un bacio, un abbraccio.
3: La perla da Palma.
1: E magari ci sentiamo tutti quanti anche la prossima puntata.
3: Facciamo una mucchiata.
2: Vediamo.
1: Buonanotte. Hai sentito cosa che ha detto? Vabbè. Lasciamo perdere. Ok. Sì, vabbè. Ok. Grazie.
4: Grazie
1: alla prossima, grazie.
2: Ciao belli, alla prossima.
4: Ciao.
1: Ragazzi, non riesco più a firmarvi tra Gus e la posta del cuore,
3: ma
1: eccetera.
3: Così,
1: ma aveva preso una piega bella la trasmissione, la rubrica, perché
3: è un po' così.
1: Buonista. Forse un po' buonista, un po' rigida, un po' però, perbenista, eccetera. Però era giusta, insomma.
3: Un attimo.
1: No, anzi, avevano detto no, vabbè, ma se vuole vedere quelle donnine lì, quelle ragazze, può vederle, se vuole mettere mi piace può metterlo, questo è un po' quello che hanno detto. Però i commenti, soprattutto quelli ambigui, no. E poi dimostrare che comunque, anche se lui mette mi piace, chi ama solamente è lei.
3: Un bel culo, per esempio, si può scrivere.
1: Questa non è tanto ambigua. No, allora io cioè, comincio a avere problemi a gestire questa trasmissione. E, dunque, stavamo adesso. Mi dispiace perché siamo caduti in un te. Adesso parlare di Berlinguer.
3: Berlinguer,
1: ti voglio bene. Film bellissimo, divertentissimo, soprattutto col finale in un comizio vero, dove Benigni chiede a Berlinguer se può, visto l'amore che prova nei suoi, di poterlo prendere in braccio. E lui gli dice: sì, ok, puoi prendermi in braccio. Quindi, davanti a tutti, lui tra l'altro era magrissimo, piccolino, eccetera. E Benigni lo prende in braccio e se lo tiene in braccio proprio per sconfinato amore, come un bambino, perché in fondo il sentimento che c'era nei confronti di Berlinguer era questo, perché c'era una grande tenerezza. Io volevo raccontare due piccolissimi aneddoti su Berlinguer. Su Berlinguer, che era uno, che lui aveva naturalmente la scorta, no? Che lo accompagnava nel suo ufficio, che era via delle Botteghe Oscure a Roma. E c'era un grande palazzo dove era la sede del Partito Comunista Italiano. Un giorno accompagnano lui con la macchina, c'era tutti i vari poliziotti, bodyguard della scorta, eccetera. E lui esce dalla macchina, si girano un attimo per controllare, poi si rigirano e lui non c'è più. Cioè, se l'erano perso. E quindi disperazione, cioè momenti di panico, dice: oddio, che fine ha fatto? Dove sta? Eccetera. E cominciano a girare come pazzi, a guardarsi. È stato un attimo. A un certo punto sentono in una piccola via che sta proprio a fianco a via delle Botteghe Oscure dei schiamazzi, ma però erano schiamazzi di bambini che ridevano. E per curiosità, cioè, visto che avevano controllato tutto e non c'era niente, sono andati a vedere che succedeva lì, e lì l'hanno trovato che era già senza giacca, che l'aveva buttata per terra e aveva fatto tipo una porta, e stava giocando a pallone con questi ragazzini che stavano là dietro. Bellissimo. E lui si era permesso di fare. Questo era Enrico Berlinguer. E poi un'altra bellissima aneddoto, che una volta arrivarono degli attivisti del Fronte di Liberazione Salvadoregno, i sandinisti cosiddetti, e erano arrivati in delegazione per incontrare Berlinguer e portargli saluti, eccetera. E quando entrarono dentro l'ufficio di Berlinguer, che stava lì seduto alla scrivania ad aspettarli, rimasero interdetti. E gli altri che stavano là dentro, sempre del PC, dice: che gli è successo a quelli, perché sono così interdetti, no? Erano proprio quasi sconvolti, e gli hanno detto: scusate, c'è qualcosa che non va, avete un problema? E quelli hanno detto: guarda, è identico a Sandino, cioè il loro capo storico, eccetera, era un sosia di Berlinguer. Incredibile, cioè, vedi come nei vari posti del mondo. Vabbè, abbiamo sentito, eccetera, possiamo parlare di qualcun altro che era nato nello stesso giorno, cioè il 25 maggio, cioè oggi. Per esempio c'è Flavio Bucci, che è stato un grande attore e doppiatore italiano, è morto purtroppo nel 2020. Ti ricordi che aveva fatto quella parte bellissima in un film, che era quella del prete scomunicato, del prete, oggi diremmo il prete socialista o comunista, no?
3: Sì.
1: Che poi gli viene tagliata la testa, praticamente.
3: Ah sì, che poi è ambientato, è storica la cosa.
1: Sì.
3: Ho visto uno spezzone. Che gli tagli la testa, perché fa, come dire, la testa fa un comizio.
1: Sì, sì.
3: No? E c'era gente in piazza, mi ricordo.
1: E gli dice qual è la verità, che sono degli schiavi, vengono sfruttati qua e là, e poi gli dice al boia: dai, fai il tuo mestiere, tanto chi se ne frega, tanto pur di non stare in mezzo a voi che siete schiavi, eccetera, preferisco andarmene all'altro mondo, no? E si fa tagliare la testa.
3: Era vestito da prete?
1: Era vestito ancora da prete, sì. E quella scena lì, stiamo parlando sempre del Marchese del Grillo, c'è Alberto Sordi, che ovviamente fa Marchese del Grillo, che fa vedere nel film una usanza reale che c'era a quei tempi, cioè in quei tempi della Roma papalina, diciamo così, dove comandava, c'era il potere temporale del Papa, che comandava non solo a Roma, ma comandava in tutto lo Stato Pontificio, che era il Lazio, lo Stato Pontificio, che era il Lazio, le Marche,
3: un po' di Umbria,
1: eccetera. E praticamente lì c'era ovviamente anche la pena di morte, cioè se tu andavi contro il Papa o ti tagliavano la testa. E una cosa, c'era questa, perché il taglio della testa, l'esecuzione, non dico che era una festa, ma comunque era una celebrazione interessante, divertente, a cui non solo a Roma ma anche in altre città purtroppo la gente accorreva in massa per vedere, un po' per curiosità morbosa, eccetera. E c'era un'antica tradizione a Roma che quando cadeva la testa il padre magari aveva portato il figlio a vedere la cosa come uno spettacolo qualunque, sì, dava uno schiaffo al figlio subito dopo, e quello schiaffo stava a significare stai attento perché tu potresti fare quella fine lì, quindi stai attento a quello che fai. È una forma educativa un po' così, un po' cruda, però arrivava spesso, e lo fa anche Alberto Sordi nel film, non so a chi dà questo schiaffo, non al figlio, perché nel film Alberto Sordi non c'aveva figli, però dà questo schiaffo. Dunque, dicevamo Flavio Bucci, che era nel 47, era doppiatore, attore, è stato anche produttore cinematografico. Spesso faceva questi ruoli un po' drammatici, tormentati. Era nato a Torino, pensa, e si era formato nella scuola del Teatro Stabile di Torino, appunto. E, diciamo che lui ha debuttato nel cinema nei primissimi anni 70 con dei film di Elio Petri. Comunque possiamo ricordare tra le cose più belle che ha fatto, allora sicuramente me lo ricordo benissimo, lo sceneggiato che avevano fatto, uno sceneggiato in TV nel 77, che era Ligabue, sì, cioè lui interpretava la parte del famoso pittore Ligabue, un po' matto così, tra l'altro era uguale.
3: Che poi ultimamente hanno rifatto questo film su Ligabue, si chiama anche
1: Elio Germano.
3: Bravissimo anche lui.
1: Anche lui, però io ero più legato a questo di Flavio Bucci, anche perché, non lo so, mi sembrava che gli somigliasse di più anche fisicamente, e poi lo interpretava in questa sua follia. Mi ricordo questa scena che lui prende un tubetto di colore, Ligabue, con Bucci, e lo mostra a un osservatore, a uno che stava lì, gli dice un tono un po' così, dice: lo vedi questo giallo? Lo vedi questo giallo? E quello un po' pure spaventato dice: sì, dice, io questo me lo mangerei. Tanto per dire quant'era la passione intrinseca, sì, la sintesi, no, della passione intrinseca di un pittore come Ligabue, che faceva questi quadri naif, sì, carichi di colore, dove ricordo, queste immagini, sì, beh, lo conoscete tutti. E poi vabbè, lui ha fatto altri film bellissimo, Suspiria, che è il film che è uscito dopo Profondo Rosso, sì, credo che è uscito subito dopo Profondo Rosso, se non sbaglio, sì, Suspiria. Quindi sull'onda del successo di Profondo Rosso, un giorno dovremmo parlare di Dario Argento, perché Dario Argento è non lo so, se bisogna vedere se centesimo lo becchiamo, lo tiriamo dentro lo stesso. Poi naturalmente il Marchese di Grillo, abbiamo parlato prima, sì, e poi anche ultimamente aveva fatto il divo, quello di Sorrentino,
3: sì, quello di Andreotti.
1: Pensa, lo sai che lui, vediamo se tu sei un vero cinefilo, come si dice in giro, che Gus è uno dei più grandi cinefili,
3: sì, anche a volte cinofilo,
1: anche cinofilo, un po' tutte e due, a lui piacciono i cani e il cinema,
3: anche i gatti,
1: a volte anche li mischi insieme, sì, cani, sì, e cinema,
3: sì, sì, a volte faccio entrare anche a quelle persone che hanno il cane, riportate che erano a Bai e non sporti.
1: Sì, no, nel senso che poi fai vedere Rin Tin Tin, il commissario Rex, queste, sì, cose qua. No, allora ti volevo solo chiedere come ultima domanda su Flavio Bucci. Tu sai lui, perché è stato un grande doppiatore Flavio Bucci, a chi ha dato la voce Flavio Bucci? Un personaggio famosissimo americano che ha fatto dei film, soprattutto uno in particolare che è entrato nella storia del cinema, ma anche della musica per certi versi.
3: Del cinema e anche della musica?
1: Sì. Guarda, non ti do molti secondi, perché tra l'altro dalla regia ci stanno tirando fuori dei cartelli giganteschi ho scritto musica.
3: C'ha ragione.
1: Perché abbiamo chiacchierato molto, però non è solo colpa nostra.
3: Ma così, tanto guardo,
1: vabbè, comunque era John Travolta in Saturday Night Fever e Grease, pensa, tutte e due ha dato la voce a John Travolta, non lo sapevo. Allora, che canzone mettiamo? Mettiamo un brano di un cantante inglese, dopo vi dirò perché lo mandiamo, anzi di un gruppo dove c'era un cantante inglese che si chiama Paul Weller. E quale brano mettiamo? O lo facciamo scegliere a Franco, oppure mettiamo un brano che si intitola Welcome Tumbling Down, cioè i muri stanno cadendo, però sono gli Style Council, e questo brano qui, bellissimo.

0: Allora, questo brano a me mette un'energia, una carica. Non te l'ha messa l'energia e la carica?
1: Sì,
0: Pensa,
1: dimmi, caricato un po' a molla.
0: caricato un po' a molla. È un brano bellissimo di questo gruppo che si chiama Starkanz, che poi fondamentalmente erano due musicisti. E praticamente parla, teoria, diciamo così, nella logica dei muri che cadono. Ovviamente tutti i muri che... C'è un riferimento specifico a Gerico. Però la canzone era stata scritta in particolare mirando la Thatcher a quei tempi,
1: Ok.
0: perché diceva: è inutile che voi provate a sfruttarci, fare vedere, tanto prima o poi i muri cadranno e riusciremo a avere tutti giustizia. Questo era un po' il senso della canzone, ma si riferiva poi in generale a tutti i muri che vengono costruiti, cioè come il muro di Berlino, per dire, o qualsiasi altra cosa, dove che prima o poi cadranno perché la giustizia avrà vinto in quel caso lì.
1: Mia, che specie.
0: Niente, Warweller era nato nel 50, è nato nel 58, è ancora vivo per fortuna, è considerato una figura centrale del rock inglese, è nato a Woking in Inghilterra. Lui allora, all'inizio era già diventato famoso negli anni 70 come leader di un gruppo che si chiama The Jam, che era un gruppo punk mod, bah, diciamo così, pressappoco. Che ebbe successo con brani come Going Underground, per dire. Dopo lo scioglimento dei Jam nel 1982 fondò appunto gli Starkanz, che erano un po' diversi, erano un po' meno punk, un po' meno mod, erano estremamente raffinati, l'avete sentito con questa canzone, anche se molto rock, molto vivace, una canzone estremamente raffinata, con cui esplorò sonorità soul, jazz e pop, appunto sofisticate. Negli anni 90 iniziò la carriera solista, diventando uno dei protagonisti del Britpop cosiddetto, e guadagnandosi il soprannome di The Mod Father, cioè il padre del mod,
1: Il mod.
0: in qualche
1: Va bene.
0: modo. Vabbè, questo è un po' Paul Weller. Dopo, se c'è tempo, magari sentiamo anche un'altra canzone sua, però ci sono altri personaggi interessanti.

0: pesanti, sì, no? Che sono nati, sì, oggi.
1: Io penso, cioè, per Padre Pio, per esempio.
0: Ah, beh, oggi, Padre Pio.
1: Pensa che Padre Pio già a 6-7 anni mostrava una vocazione. Stava delle ore davanti all'altare della Chiesa di Santo Spirito a pregare, a quell'età lì. E a 14 anni entra addirittura in convento e gli prende il saio come cappuccino. Quindi, poi nel 1910 viene nominato sacerdote, va a Foggia e da lì a San Giovanni Rotondo. E a San Giovanni Rotondo, dove rimarrà tutta la sua vita, costruisce un ospedale che,
0: sì,
1: è ancora tuttora
0: una casa sollievo della Speranza.
1: Uno dei migliori ospedali, chiaramente con gli aiuti dei fondi dei fedeli. Perché poi riceve le stimmate. Sì. Questo cosa succede? Come sempre succede, quando uno prende le stimmate, cioè, crea un movimento di curiosi che vogliono andare a vedere, toccare, sentire, vedere. Quindi praticamente è invaso da pellegrini che vogliono toccarlo, vogliono vedere queste. Allora cosa fa la Chiesa? Interviene e lo sospende dalla messa. Per 2 anni lui non può celebrare la messa.
0: No, c'è un passaggio forse che ti sei perso, cioè? Perché la Chiesa sì fa questo, ma la Chiesa prima di fare questo manda Padre Gemelli.
1: Ah, Padre Gemelli a verificare.
0: A verificare. E Padre Gemelli dà un parere estremamente negativo, cioè dice questa roba qui è tutta inventata praticamente. Padre Gemelli poi non era proprio l'ultimo arrivato, tra l'altro abbiamo a proposito di ospedali, c'è un famoso ospedale che si chiama proprio Gemelli, che sta a Roma, dove tra l'altro è stato per esempio operato Papa Wojtyła quando gli hanno sparato. Però, cioè, Gemelli è un po' l'ospedale anche, sì, vicino in qualche modo, sì, alla Santa Sede, eccetera. E quindi Padre Gemelli era una grande figura importante, eccetera. Andò lì e alla fine disse: non mi fido tanto, cioè non è proprio come.
1: Perché lui, Padre Pio, era, come dire, era carente, cagionevole di salute. Quindi aveva sempre era malato, non si capiva cosa avesse, così. Poi si diceva: ma però magari non è una cosa vera, è una cosa che magari si inventa per creare.
0: Era questo il dubbio che aveva. Quindi, tirato fuori,
1: sì,
0: i Gemelli.
1: Però alla fine ne è uscito pienamente. Beh, di queste robe, perché
0: alla fine ne è uscito tra virgolette bene, nel senso che un po' i moti popolari, un po' anche la Chiesa in qualche modo dopo un po' si è ricreduta, al punto che poi addirittura l'hanno beatificato,
1: esatto,
0: e poi fatto diventare santo.
1: Ma ti volevo dire una delle cose che, parlando una volta con una persona molto devota, Padre Pio, no?
0: Sì?
1: Mi raccontò che era andato a San Giovanni Rotondo per conoscerlo, per vederlo, per visitarlo, no? E voleva confessarsi. Lui aveva un dono particolare che leggeva dentro nell'anima, e quindi lui, alcune cose che erano lì, lui gliela dette lui.
0: Ah.
1: Lui non voleva, non aveva il coraggio per dire certe cose, ma tradimenti oppure aborti, queste cose. Qui lui
0: gliel'ha dette tutte.
1: Gliel'ha dette tutte.
0: Incredibile.
1: Come un libro aperto.
0: Molte persone hanno detto questo, no?
1: Sì.
0: Anzi, addirittura si racconta, non so se è vero o no, che lo andò a visitare un caro Wojtyła prete, cioè neanche proprio semplice prete, molto giovane, e lui gli disse: tu diventerai papa.
1: Sì.
0: Infatti credo che è stato proprio Wojtyła che poi l'ha beatificato. Santo forse no,
1: santo
0: c'è stato,
1: santo
0: un papa.
1: È stato nel 2002,
0: quindi era un altro papa. È stato benedetto forse.
1: No, 2002, no, può essere ancora
0: quando ancora Wojtyła?
1: Chiediamo alla nostra regia quando ci ha lasciato un nuovo Wojtyła.
0: Poverina la nostra regia, dice, ma ci ha fatto un segno come per dire: ragazzi, per chi mi avete preso?
1: Però volevo dire un'altra cosa ancora, che quando sia nelle vicinanze così, si sentiva un profumo particolare, che si sentiva poi anche a casa. Quando tornavi a casa sentivi questo profumo, ti veniva a
0: profumo di sì, avevo letto qualcosa di viole, di qualcosa del genere.
1: Un profumo di fiori,
0: Di fiori, insomma, comunque. Sì. Un personaggio particolare, dove molti sono devoti, anche
1: ancora,
0: personaggi
1: ancora importanti.
0: Ancora adesso ci sei stato?
1: Sì.
0: Anch'io.
1: Sì, sul Gargano.
0: Sì, sono stato, bello.
1: In occasione di una vacanza al mare,
0: sì,
1: siamo andati a visitare San Giovanni Rotondo, poi vabbè, c'era la foresta Umbra lì, si chiama foresta Umbra, però,
0: sì, però sta lì in Puglia.
1: E poi ci sono le grotte, no? San Michele.
0: San Michele ci sono stato, anche quello, San Michele. Mi dice che c'è l'impronta dell'angelo.
1: Esatto, e poi anche l'ospedale, che è bellissimo.
0: Sì, l'ospedale non l'ho visto.
1: L'ho visto da fuori.
0: Però la San Giovanni di Rotondo l'ho visto, c'è questa piazza, ma spaventava la piazza che era enorme, cioè
1: Sì,
0: questa era...
1: enorme.
0: E poi devo dire che io ci sono andato in un momento in cui praticamente non c'era nessuno, quindi dava
1: Era
0: ancora
1: ancora
0: più
1: più
0: il
1: enorme.
0: peso, che era veramente enorme. No, interessante, interessante anche la chiesa attigua, insomma, tutto molto bello. Allora, un altro personaggio che è nato oggi è stato un grandissimo calciatore, ma io direi di più, forse
1: Di
0: è stato
1: più.
0: un grandissimo uomo.
1: Uomo, sì.
0: E questo qui, che è stato anche capitano, se non sbaglio, della Juve, ma anche capitano della nazionale,
1: sì, era uno dei coloni portanti
0: proprio perché
1: di
0: era
1: Berzotto.
0: esatto, proprio perché era un grandissimo uomo, era Gaetano Scirea, che era nato nel 1953 e purtroppo è morto nel 1989. È stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio
1: sì.
0: italiano. Era, pensa, era nato a Cernusco sul Naviglio, quindi non molto distante da Bergamo. Era, è uno che giocava da libero, c'era
1: sì,
0: questo ruolo del libero a quei tempi.
1: Aveva reinventato questo ruolo perché
0: sì.
1: praticamente faceva gioco, praticamente rilanciava il gioco, poi ogni tanto si smarcava, riusciva a fare anche dei gol importanti.
0: Sì, sì.
1: No?
0: E aveva sempre questa eleganza,
1: esatto.
0: questa correttezza quando giocava.
1: Pensa che tu in 500 passe partite che ha fatto, non è mai stato né ammonito né.
0: Esatto.
1: Ne ha munito né espulso mai.
0: Esatto, lui
1: corretto,
0: era estremamente
1: corretto.
0: Per
1: questi modi sempre di muoversi.
0: E pensa, ti dirò di più, che lui aveva iniziato con l'Atalanta.
1: 1972.
0: 72 con l'Atalanta.
1: L'Atalanta, un paio d'anni è rimasto qui.
0: Sì, poi dopo andò nella Juventus nel 74.
1: Sì.
0: E pensa, nella Juventus, vabbè, quella era la Juventus, diciamo che parte,
1: Ti dico, ti ricordi come era la fase difensiva, i giocatori che giocavano da
0: no,
1: la
0: se dici della Roma te lo dico,
1: no,
0: la Juventus
1: no, difensiva era Gentile, che non era gentile per niente,
0: no,
1: Cabrini, che
0: Bell'Antonio
1: sbagliò il rigore nella finale mondiale,
0: Bell'Antonio
1: che adesso lo vedi non è più così bello neanche lui,
0: Vabbè, bravo, Poi comunque brutto non è,
1: no Furino.
0: Era
1: Furino
0: era bruttino.
1: Una macchinetta,
0: piccolino.
1: Tu lo trovavi da tutte le parti.
0: Sì,
1: sì. Aveva la pila atomica inserita. E poi Brio.
0: Brio, sì.
1: Questo gigantone
0: sì.
1: che menava alla grande, senza, con anche lui senza molto farsi affinire. E praticamente ha fatto con la Juventus 552 partite,
0: sì.
1: che era il massimo della storia della Juve. È stato poi superato da...
0: Non lo so,
1: Del Piero.
0: Guarda, io i record della Juve non li conosco, non mi fate domande sulla Juve, io ti ripeto, solo la Roma.
1: Un record assoluto di 705 presenze.
0: No, stavo pensando a Brio a proposito della Juve e della Roma,
1: sì?
0: Che una volta si giocò Roma-Juve
1: sì.
0: e niente, quando finì la partita, adesso non ricordo, ma probabilmente vinse la Juve, ma non ricordo. Uscirono i giocatori eccetera dal campo dopo che si erano fatti la doccia eccetera.
1: Eri lì?
0: No, è una storia che però si conosce. A un certo punto loro stavano andando verso il pullman a prendere il pullman che li avrebbe riportati insomma, verso l'aeroporto e poi a Torino eccetera. Mentre stavano andando verso questo pullman, un cane poliziotto della polizia di stato che stava lì, che vigilava e controllava, si staccò dal poliziotto che lo teneva e andò a mordere proprio una gamba di Brio anzi no, scusa, un gluteo non si è mai capito perché. So solo che i tifosi della Roma hanno glorificato questo cane,
1: l'hanno posto dalla lupa,
0: sì, l'hanno considerato, diciamo, era un pastore tedesco in effetti, sì, un po' ai lupi, no? E dice, ma tu guarda che coincidenze strane, sto cane che poi è stato considerato un po' un piccolo eroe della tifoseria romanista si staccò dal poliziotto e andò a mordere il culo di Brio. Ecco, questa è così una piccola storia che volevo raccontare.
1: Ma per tornare ancora a Gaetano Scirea,
0: sì.
1: Allora, tre cose dice. Gli ha chiesto, no?
0: Mm-hmm.
1: Cosa è che ha ricevuto dai suoi allenatori? Allora, all'inizio l'allenatore era Parola, la capacità di responsabilizzare i giovani.
0: Mm-hmm.
1: Secondo, la capacità di tenere unito lo spogliatoio tra pattoni.
0: Mm-hmm.
1: Il terzo, l'umanità straordinaria, base di ogni successo di Berzot.
0: Vedi, aveva preso le cose migliori da
1: sì, capisci? Uno che poi dice quelle cose lì vuol dire che ha capito tutto.
0: Eh sì. Mi fa male ricordarlo, però sono contento per lui, per Scirea, tutte le cose che Scirea ha vinto con la Juve, per quello mi fa male ricordarlo, però ha vinto 7 campionati di Serie A, la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, la Coppa Intercontinentale che si giocava in Giappone, a Tokyo, pensa, adesso sì, non si fa più. E quello era il massimo dei trofei possibili immaginabili, perché si affrontava quella che aveva vinto la Coppa dei Campioni, la Champions League, quella che di oggi viene chiamata Champions League, con quella del Sud America, quindi la più forte del Sud America con la più forte europea, quindi se vincevi quella era la più forte del mondo.
1: Un sacco di legnate,
0: mamma mia, però.
1: E poi il campionato mondiale 1982.
0: Ah sì, certo, nell'82 ha vinto pure il campionato mondiale.
1: Sei piccolo, ti ricordi?
0: Ah, io? Io pensavo uscire. No, io avevo 17 anni, 18 anni.
1: Cosa ti ricordi di quel campionato?
0: Tutto, assolutamente tutto, anche perché io in quel campionato mondiale lì io stavo facendo la maturità.
1: Ah,
0: e era. Quando sento Venditti che canta notte prima degli esami, notte di cose di campioni, sì, coppe di campioni, sì, eccetera, mi fa venire sempre in mente quella cosa lì, perché io ero ovviamente tutto preso a studiare il più possibile, perché non avevo studiato niente durante l'anno e quindi dovevo recuperare tutto quello per poter fare questo esame in maniera decente. E quindi ero tutto preso su questa, però l'imprevedibile, cioè i mondiali proprio in quei giorni lì che io studiavo e che dovevo fare i vari esami, e quindi una tragedia, perché da una parte c'erano le partite, da una parte c'era lo studio, però io sono stato bravo perché in realtà non guardavo le altre partite, però la sera come fai a non vedere la partita dell'Italia? Anche se davamo tutti per scontato che l'Italia sarebbe stata buttata via subito,
1: subito, sì.
0: E i fatti ci stavano dando ragione, perché ti ricorderai che noi abbiamo, mi sembra, pareggiato col Camerun, una cosa del genere.
1: Abbiamo fatto
0: tre pareggi, un disastro abbiamo fatto. E quindi siamo arrivati lì nella seconda fase dove dovevamo affrontare il Brasile, l'Argentina, la Polonia, cioè tutte squadre molto forti. E naturalmente poi in finale affrontammo la Germania. Quindi già il fatto di affrontare Brasile e Argentina
1: era il girone,
0: cioè ci stroncavano. E quindi la sera ci vedevamo. È successo il miracolo che non si vedrà più per tutta la vita.
1: Il miracolo si chiamava Paolo Rossi.
0: Il miracolo non solo Paolo Rossi, guarda che lì
1: sì,
0: tutti hanno dato tantissimo.
1: Chi ha fatto i gol?
0: Vabbè, i gol capocannoniere.
1: Chi l'ha buttato dentro è stato
0: era lui.
1: Ti ricordi?
0: Sì. Una volta Paolo Rossi ha raccontato che stava in Brasile, ha preso un taxi, l'ha riconosciuto l'autista brasiliano e l'ha cacciato fuori dal taxi.
1: Sì.
0: Cioè, da una parte lo odiano. Perché... E niente, lì che abbiamo vinto col Brasile, abbiamo vinto con l'Argentina di Maradona, eccetera. E quindi che succedeva? Che io vedevo queste partite, quindi stavo fino a tardi a vedere le partite, la mattina dopo ero completamente rincoglionito quando andavo a fare gli esami, e poi non si faceva altro che tra di noi non di parlare dell'esame, della paura, no, parlavamo solo dell'Italia.
1: Sì.
0: Quindi c'ho un ricordo meraviglioso di quella roba lì. Però...
1: Allora, Italia finale.
0: Sì.
1: No, siamo a Bernabeu, abbiamo la Germania e l'Italia.
0: Sì.
1: Allora decidiamo di andare a fare una gita la domenica in montagna. Partiamo in montagna e io ho avuto l'accortezza di prendere la moto, avevo una Vespa con la fidanzata. Siamo andati in montagna a seguito degli amici, così, no? Poi al momento del ritorno c'era una coda unica da San Giovanni Bianco o anche più su, no? Tutta una coda unica. Noi con la spedina, siamo arrivati a casa
0: certo.
1: All'inizio della partita, l'abbiamo vista. Loro sono arrivati a fine del primo tempo.
0: Ma vedi, era tutto magico, successo, accadevano delle cose che sembrava magia pura. Non era normale quello che accadeva quel giorno, quell'anno lì, quella cosa lì.
1: È stata una cosa incredibile.
0: Sono stati tutti una gioia fantasmagorica.
1: Sì, anche perché come abbiamo giocato, come ci siamo partendo abbacchiati, perché dicevano non ce la facciamo neanche a qualificarci. Invece.
0: E poi Pertini in finale.
1: Pertini con la sua pipa.
0: Con la sua pipa che viene inquadrato e fa un gesto come dire non ci ripigliano più, perché stavamo 3-1.
1: Sì, sì.
0: Bellissimo.
1: Secondo il Cabrini sbaglia il rigore,
0: però vabbè,
1: però in quel momento lì l'Italia non batteva nessuno.
0: Avremmo potuto affrontare chiunque. Che cosa è accaduto.
1: Allora, diciamo Tardelli, diciamo Conte,
0: Conti, Tardelli, Causio, Zoff, Cabrini, cioè c'erano dei giocatori, no. Antognoni.
1: Sì, abbiamo se riusciti ad avere qualcosa di più, siamo arrivato Pirlo,
0: Oriali.
1: Oriali. Prima c'era un altro, poi si è fatto male, un altro mediano, poi ricordo che è arrivato Oriali ed è cambiato, sì. Poi è stato lui che ha rilanciato.
0: Beh, ma anche Rossi non doveva partecipare in realtà.
1: Sì, calcio scommesse.
0: Perché aveva fatto il calcio scommesse. In realtà doveva partecipare un giocatore della Roma, che si chiamava Roberto Pruzzo.
1: Ah, Pruzzo.
0: Perché ti ricordo che la Roma quell'anno lì vinse anche il campionato.
1: Sì, ma Pruzzo era un signore centravanti.
0: Sì, però doveva giocare Pruzzo, poi invece Berzot decise di chiamare Paolo Rossi al posto di Pruzzo.
1: Ma è anche convocato Pruzzo?
0: Credo neanche convocato addirittura, sì. Perché convocò poi Altobelli,
1: sì.
0: Che comunque segnò
1: il terzo gol.
0: E poi è bello, tutte queste immagini iconiche, tipo Tardelli quando segna in finale.
1: Noi lo vediamo adesso in TV che fa il commentatore sportivo, cioè Tardelli.
0: Sì.
1: Anche Panatta, vedi mai il Panatta.
0: Panatta? Come no?
1: Quando abbiamo vinto i campionati la Coppa Davis,
0: sì.
1: in Argentina, mi sembra.
0: In Argentina, sì.
1: Io ero
0: in Argentina,
1: 76-77,
0: che c'era lì i militari, no?
1: Sono messa la maglia rossa loro.
0: Lui, Panatta, ha insistito perché voleva andare con la maglietta rossa anziché bianca. E ci fu un litigio, a parte che non volevano neanche andare a giocare lì perché dicevano no. Poi alla fine li hanno convinti e ho detto vabbè, ci vendiamo. Però Panatta dice: però vado lì e ci vado con la maglia rossa proprio per far vedere. E lì ci fu una polemica incredibile perché c'era Pietrangeli che era il caposquadra che diceva no, quell'altro pure diceva no, è meglio di no, insomma un casino, eh? Alla fine hanno, per accontentare Panatta che era un po', no, il leader eccetera, si mettono sta maglietta rosa. Però tutto questo diventa un po' all'italiana perché poi alla fine si accorsero che in tutto il mondo andavano in onda le partite in bianco e nero, quindi nessuno si è accorto che c'era la maglietta rossa.
1: Vabbè. Io, qualche tempo dopo a Roma scese dal treno Adriano Panatta, era bellissimo, aveva un fisico, io alto anche come persona, sono rimasto colpito da Panatta, quello lì era un tempio de fame.
0: È stato fidanzato con Loredana Bertè.
1: Ma poi
0: ai tempi d'oro.
1: Quello storielle anche. Meglio per lui.
0: Tu non so se hai mai sentito gli aneddoti che racconta Panatta adesso, ultimamente, in varie radio, TV, estremamente divertenti.
1: Passosissimo. Poi mi piace come anche quando commenta anche di sport, di calcio.
0: Sì.
1: Però è uno che capisce.
0: Sì.
1: Anche le domande che fa.
0: E pensa che lui era nato perché il papà faceva il guardiano di un campo da tennis, perché il tennis era uno sport da ricchissimi, da ricchi ai tempi.
1: Io avevo la possibilità di comprarsi una racchetta.
0: Nessuno giocava a tennis a quei tempi, solo i ricchi.
1: Sì.
0: Il padre faceva il guardiano di un campo di ricchi e lui quindi per questo motivo ha cominciato a giocare a tennis, penso. Incredibile. Vabbè. Scirea morì tragicamente nell'89 in un incidente stradale in Polonia mentre lavorava, pensa, come osservatore per la Juventus.
1: Sì, è andato a vedere una squadra che avrebbe poi affrontato la Juventus e in autostrada fecero un incidente, soprattutto che avevano delle taniche di benzina come riserva per il viaggio e queste prese fuoco, quindi bruciò tutto.
0: Pensa, è stata scritta anche una canzone per Gaetano Scirea che si chiama Mi chiamo Gaetano e l'ha scritta un cantatore che si chiama Giuseppe Fulcheri e quindi noi ce l'andiamo a sentire.
1: Va bene, in onore di Gaetano Scirea.
0: In onore di Gaetano Scirea.
1: Una grande persona.
0: Yeah.
2: Mi chiamo Gaetano, puoi vedermi se vuoi. Da libero in cielo con la numero 6. Fra tutte le stelle, quella che parla un po' meno, ma prova elegante a brillare di un amore sincero. E timidamente accenna un lieve sorriso, perché un avversario che ha perso non va di certo deriso. In fondo è solo una partita e pensa che strana, che assurda la vita, quel giorno in settembre che si è presentata lontano da casa, su una strada d'Europa, come un arbitro è scesa per dirmi è finita, poi un fuoco improvviso.

Gaetano, getti l'uomo in difesa, tra i piedi una palla, in mano una rosa. Mi puoi ritrovare nei silenzi dell'alba.

0: chiamo Gaetano. Puoi vedermi se vuoi. Gioco da libero in cielo con la numero 6.
1: Che malinconia.
2: Eh sì. Un po' di tristezza. Adesso siamo andati incalando. Abbiamo fatto. Siamo saliti su. Abbiamo detto di ogni.
1: Un calo di zuccheri.
2: Specialmente con l'aiuto di Sara.
1: Dobbiamo fare una pausina ogni tanto per un toffettino.
2: Noi andiamo a bere un caffè tipo. E voi che ne so. Fate qualche altra cosa e poi riprendiamo. Mettiamo una musichetta sotto. Sì, potrebbe essere un'idea, perché no? Tipo primo e secondo tempo. Ecco, dobbiamo, vedi, nessuno nella radio fa primo e secondo tempo. Dobbiamo inventarci che a Ucarcamagno facciamo primo e secondo tempo.
1: Sì, come
2: dice, fine primo tempo. No. E mettiamo una musichetta, ce ne andiamo, due, tre.
1: Praticamente ti vedo che stai sempre scatabrando quelle foto delle.
2: Che non ce la facciamo mai in tempo.
1: Anziché diminuire, aumentano.
2: Vabbè, allora al volo, perché mancano pochissimi.
1: Sì.
2: Dunque, nel 25 viene un certo Scopes viene incriminato per aver insegnato la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Pensa te.
1: 1925.
2: Poi in tre anni diversi, naturalmente, però accadono tre momenti importanti nella storia del cinema, quello americano, ma diciamo internazionale, perché nel 77 esce, 25 maggio, esce Guerre Stellari, insomma, è inutile dire qualcosa, cioè, tutti conoscete Guerre Stellari, esatto. Nel 79, cioè due anni dopo, esce Alien, che è un altro botapom.
1: Ma da paura questo.
2: Da paura, ma bello.
1: Alien, questo
2: e poi nell'83, visto il successo che era uscito prima, riesce Guerre Stellari, ma intitolato Il Ritorno dello Jedi. Che anche il, poi guarda caso lo fanno debuttare sempre il 25 maggio, perché evidentemente hanno pensato che porti bene.
1: Sì.
2: Ma sì, sicuramente
1: sono,
2: è così.
1: Sono molto superstizioso.
2: Ma sicuramente è così. Però io mi viene da fare una riflessione, dico, ma cioè, ma guarda che bei film che uscivano prima, cioè in quegli anni.
1: No,
2: lì,
1: ma adesso, tanto che adesso ne escono tantissimi.
2: Ma così, a questo livello?
1: Noi adesso abbiamo un ricordo.
2: Ho capito, però insomma, no, tu dimmi adesso un film che è uscito in questi ultimi anni che abbia il peso dei Guerre Stellari.
1: No.
2: Non ce n'è.
1: No, quelle cose su quelle cose, l'ambito lì, no.
2: Cioè, io ti posso dire, sono usciti dei bei film, perché sono usciti dei bei film. Sì, Oppenheimer, ok, ma non ha il peso di Guerre Stellari a livello... E.T. mica è uscito adesso.
1: No,
2: uscito
1: no, anche lui in quel periodo.
2: Ah, certo, ma ti ho detto, uscivano i migliori film di sempre in quel periodo.
1: Quelle erano un altro ancora di quel tipo lì, quel genere lì, sempre di Spielberg.
2: Ah, beh, Incontri ravvicinati del terzo tipo, bravo. Che c'era anche Truffaut che faceva una particina, sì. Io sono fissato con Truffaut. Insomma, voglio dire, usciva, ma di, no, adesso stiamo parlando solo di Spielberg.
1: Dune, per esempio.
2: Dune, certo.
1: Adesso, non è che
2: no, come è uscito adesso? Dune è uscito negli anni 80.
1: 80 è il primo, poi gli altri.
2: Ho capito, ma sono tutte remake, dei remake, dei remake. Cioè, voglio dire, io sto parlando di quando è uscita l'idea, la cosa che ha sconvolto il mondo, sì, in quel momento. Vabbè. Poi nel 2008 c'è stato l'atterraggio su Marte della sonda spaziale Phoenix, quindi per la prima volta, penso che era la prima volta, no?
1: Sì, Marte.
2: La prima volta che succedeva nel 2008, no, ma secondo me prima sono atterrati su Marte, non so.
1: Marte
2: lo chiediamo sempre alla regia che ci ammazza.
1: No, meglio di no, perché ultimamente no. Siamo minacciato.
2: Comunque, oggi, sempre 25 maggio, è intanto prima di tutto la giornata dell'Africa, quindi non so che bene che significhi, ma poi è anche la giornata internazionale dei bambini scomparsi, e questo mi sembra una cosa importante. E poi una cosa strana, perché oggi è il Towel Day, che sarebbe il giorno dell'asciugamano, tradotto in inglese, che è festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams, che è uno scrittore inglese che scrive delle cose interessanti, divertenti. Guarda, io devo dire la verità, non ho mai letto niente, sono andato a vedere chi era, ma non è che ho letto niente, però mi ha incuriosito. Ci sono questi fan, sono talmente scatenati che hanno dedicato un giorno a lui. Dedicato
1: a... Un passo giorno, che non ci sia un giorno per qualcuno.
2: Vabbè, sì, chissà se faranno mai un giorno per me.
1: Un giorno per noi.
2: Un giorno per tutte e due. Ucarcamagno Day, per esempio, non sarebbe male. Oh, però io per finire in bellezza,
1: si serve un po' di musica ancora.
2: Sì, per finire in bellezza con questa piccola notizia, poi mettiamo un brano e poi mettiamo la sigla, ci salutiamo. E oggi praticamente, cioè in bellezza si fa per dire che è una brutta notizia, però insomma è stato, oggi viene condannato per sodomia e volgare indecenza se infatti non è proprio una bella notizia, a scontare 2 anni di carcere nel carcere di Reading, Oscar Wilde addirittura.
1: Sì, era omosessuale,
2: sì, che è stato scrittore, poeta,
1: molto travagliata con un giovane ragazzo. Mm-hmm. Ma è che poi alla fine si lasciavano, poi ci sono di mezzo i genitori di lui, di questo ragazzo qui, che gli hanno fatto causa.
2: Mm-hmm.
1: Lui ha fatto causa ai genitori, gli ha fatto causa a lei, e poi ha perso la causa. Poi
2: vogliamo ricordarci alcune opere importanti, sì, il ritratto di Dorian Gray, l'importanza di chiamarsi Ernesto, queste famose.
1: Si è andato alla sua tomba proprio?
2: No, non so dove è stato sepolto. A Parigi? Allora, ok, vabbè, insomma, poi dopo lui ha scontato 2 anni durissimi in carcere con questa condanna, perché c'era questa legge così a Londra a fine secolo, un carcere durissimo tra l'altro, e poi dopo lui visse in esilio in Francia, dove morì a Parigi nel
1: 1900.
2: Sì, morì poverissimo, in condizioni di povertà. Vabbè, ricordato come grande scrittore dell'Ottocento e celebre per il suo stile brillante, ironico e provocatorio. Allora, ci andiamo a sentire un brano dedicato a lui, a Oscar Wilde, che
1: ci lasciamo così,
2: e subito dopo, vabbè, 2 saluti li facciamo, okay, proprio 2. Okay. Il brano si intitola Il genio, tra parentesi, l'importanza di essere Oscar Wilde, e lo esegue il gruppo Marlene Kunz.

0: genio, un fottuto genio. Benissimo. Beh, allora siamo andati, abbiamo un po' sforato, ma di tanto, tanto, tanto, perché siamo partiti più tardi. Quindi siamo tutti lì, 5 minuti dopo, più i famosi 5 minuti che noi ritardiamo sempre. Vabbè, è quello, noi quello abbiamo fatto. L'oretta e 5 ce la facciamo. E poi. Prossimo lunedì ci siamo o non ci siamo? Credo di sì, sì ci siamo, perché vi dobbiamo, ci siamo anche se molti faranno ponte, cioè, però noi ci saremo con Tommy in quel caso, perché vi dobbiamo salutare, perché poi la puntata ancora dopo sarà l'ultima puntata con una sorpresa incredibile che non vi diciamo, perché è una coincidenza incredibile. E faremo festa e non dico nient'altro, e quindi sarà però l'ultima puntata di quest'inverno, diciamo così, sì. Perché poi riprenderemo il prossimo autunno, perché nell'estate poi andranno repliche, cose del genere, eccetera. Però pure noi, insomma, dobbiamo organizzare le nostre vacanze. Quindi Carcamagno intanto vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo, preparando le prossime feste. Ciao a tutti,
1: ciao,
0: grazie.
1: Tutti, grazie all'ascolto.
0: E alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Madotti è lei? Madotti è lei? Madotti è lei?
3: La redazione si dissocia da tutto quello che avete
0: ascoltato. Ma ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
3: Va bene, va bene. Avete ascoltato.
4: E un Carcamagno!
5: Un Carcamagno!
3: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

0: Per me è una cagata pazzesca!
1: State ascoltando Redoner, la radio mai domani.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle. Sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. E un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica e sputa.

Everything gonna be all right this morning. Yes, I do. Oh, yeah.

Yeah.

catturato come rapito dall'andatura sfumatura fra i passanti, ma non per gli occhi bassi di chi ero. Nell'andatura mi sono lanciato, rompendo il fiato atleta ritrovato.

la Ipanema, prevista dalla schiena. Mi sono immaginato corridore ritrovato, tenuto. Tu sei la mia corsa, la meta si è nascosta. Il muscolo è teso, il mio bavero è preso, preteso. Dall'andatura, sfumatura fra i passanti, ma non per gli occhi bassi di chi ero. Nell'andatura mi sono lanciato, rompendo il fiato atleta ritrovato.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Abitando il mio tumore e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro, come una nascita così.

Spersa la fama spersa, spersa la incazzatura di una metropoli. A Rosiende gira la grande brega e ride, prende questo che ne ha venduti mille tutti uguali. Che è un successo, che è un successo, no? Mister, nella grande brega, nella grande ruota che gira, mi zoom, a spendone nell'attuale.

sopra un ritmo tintinnante, in un clima devastante. Questo è il ritmo dei bicchieri, questo è un clima da barbieri.

si cerca.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
2: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
3: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
3: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica. Cioè, forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, che però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Design. Allora ho detto che Design ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama a qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
2: Si presta, in effetti, molto versatile come nome.
1: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che pensi: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie, e non lo sapresti.
3: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
2: Quindi anche molto raffinata,
3: sì,
2: come cosa.
3: Però non è Designé, no, ci tengo a specificare. Oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band, spesso dicono: ok, dove sono i Designé? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo vincono i Designé, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designé ma Designé, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i Designé.
2: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
3: Sì, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
3: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designé, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può, può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso, ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto, ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà è parla di solitudine, parla di tutt'altro. E il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' il riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda
1: No,
0: che le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarlo, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi, no? Quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali, quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare le canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto nel dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va
2: così.
1: benissimo, però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli,
1: esatto.
2: Con 200 bpm.
1: Esattamente, esattamente. Poi okay. Non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare un po' di rendita,
2: però nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Di Chele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti possiamo... mi stavo chiedendo che fosse
1: no, ma
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con queste cose e niente, e quindi appunto poi sì, non sono mai stato fermo, appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente niente, che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi la ascoltiamo, la prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene, andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca, anche se non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè se riesci a fare un attimo uno zoom out ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
3: Noi distanti su questa barla che gira e che va.

0: chiamerò.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che ci hai già anticipato che sei nato un po' come solista, prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band, di quella famosa band. Sì,
1: però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista.
2: No, era la chitarra ritmica. Infatti, okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere, veramente braccio bionico, fortissimo. È un chitarrista metal eccezionale. Però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Dove io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole, facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. vogliamo.
1: Perché quindi abbiamo... strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, rock, quelle cose, ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
2: di fare.
1: Ora sono molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, ai Donel, il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: troppo tardi.
2: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa puntata.
2: Porca
1: ieri.
2: Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
3: quella che sì. C'è anche un live, sì. Allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere ha senso, esatto. Parlare un po' di quello che succede.
3: E tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video.
2: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua. Sì,
3: ma sì, questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
2: Sì, esattamente. Sì.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi. Ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza. Però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, poi, che abbiamo fatto qua al Druso in un contest. E lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato. E allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti, così sapevo che aveva iniziato a studiare il basso. Gli faccio, ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa, senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so. Non è che il tuo batterista è disposto a
3: diventare bassista?
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvare, cioè, entrambi veramente.
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì, sono stati fantastici. E quindi appunto Carlo l'ho beccato così, poi me lo sono tenuto stretto.

0: proprio di supporto.
1: Sì. Poi quando l'ho prodotto ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè, nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi
0: Ah
1: completamente.
0: beh, c'è tempo per diventare
1: No, no, no,
0: intellettuale.
1: no, assolutamente.
2: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
1: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente,
2: Vabbè,
1: però una...
2: insomma, thrash, cioè la T di trap sta per
1: Esatto.
2: trash rap, per cui cioè, non è
1: Quindi,
2: che si aspettavano che ci fosse la musica
1: però,
2: del
1: ecco,
2: genere.
1: diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè, tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti. Quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura. E quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo, però, mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano, cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare, secondo me, non ha senso. Bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono. E devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè, nel senso, molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente.
0: Ti intriga come
1: Sì,
0: idea
1: poi
0: comunque.
1: appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello, ad esempio, secondo me è una collaborazione che è bella.
2: Sì, carino.
0: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
1: La risposta ai live, cioè in che senso?
0: Come vi trovate voi
2: Con il pubblico.
0: e come il pubblico sembra che si trovi con voi?
1: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fidelizzato, anche
0: Però il
1: perché...
0: divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso,
1: Se,
0: ovunque si
1: se,
0: va, si trova un po' una
1: assolutamente.
0: popolazione diversa.
1: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quella, una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riusciamo a portarci dietro amici. Però Però è stata una bella serata in questo locale, che si chiama, oddio, no, non mi ricordo, scusate.

0: Bachelite, molto carino. E lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato. Diciamo, non hanno proprio un palco, un posto dove fare concerti, molto strano. E c'avevo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni. Quindi è stato molto
1: conquistato.
0: Bello. Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi, appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che, che è meglio sorvolare.
1: E vabbè.
0: Sì, sì, è la cosiddetta gavetta. Ci sta.
2: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
0: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone, appunto, è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
0: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di che proprio a livello armonico la canzone da tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più serioso, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice... le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono.
2: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Redonair, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351 4593144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto. Potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, ma Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: penso lo sia.
1: effettivamente è necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che in generazione sei.
0: Forse ecco, Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: No,
0: tantissimo.
2: ma infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo
1: Vabbè,
2: come un.
1: c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene il mio nome, quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti ho
2: Designe.
1: trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto, questa
0: Esatto.
2: cosa è ottima, perché purtroppo
1: Confermo.
2: mi hanno
1: Sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito. Quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì,
0: Esatto,
2: Spotify.
0: Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi, come tutti gli indipendenti, utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è ovunque.
1: Vabbè, voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh, sì.
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: Guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima, perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose, neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu, però mi avevano mandato un contratto da firmare, io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè che ti distribuisca A o che ti distribuisca B, non, cambia nulla, a meno che non dica no, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi abbiamo fatto una roba illegalissima. Perché violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te, e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico, vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico no, aspetta, mi hai detto 5 anni, com'è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto guarda, scappa gambe levate. Quando io poi tra l'altro ho fatto notare questa cosa, dico ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa, io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto, li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione, però appunto questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist, sì ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il...
1: Ti chiudono tutto il lavoro che
2: sì, fatto. E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4, 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi, cioè abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
2: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo
0: esatto, lì. Forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
2: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro, come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
2: Ci sono diversi modi, dipende. Ad esempio, le canzoni all'interno dell'EP, diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta nell'approcciarmi alla musica. Quindi, al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello, diciamo, che è stato un po' linfa vitale. Cioè, secondo me, cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP, lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo, semplicemente seguendo la musica. Cioè, io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra, e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento, qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico, forse, non lo so, o forse molto poetico.
0: Invece, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene, viene partorita.
2: È un po' come la scultura, no? Sì, che c'è, esatto, il blocco di marmo, e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che tu scolpisca partendo dalla musica.
2: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo, anche quelli li fai da solo? Perché comunque ce ne sono, mi hai detto, due. Sì. Io ne ho visto uno, devo essere sincera, e basta.
2: Quale?
0: Credo quello di Come il mare.
2: No, Come il mare non ha un video, che allora... può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
2: Che ero al mare.
0: Ecco, forse quello è il punto.
2: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music manager, e mi aveva detto, guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare.
1: Ti capisco.
2: Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa, ciao, guarda, i link non ne andava nessuno tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa, guarda, mi piace un sacco, e proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa, guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta, e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo, se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto, no guarda, vieni, organizziamo delle date, e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. perché lì poi tra l'altro soffia il maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente, finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice, guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico, guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così, facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback, però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa, ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento, c'è una canzone che si intitola Cartoline, e poi col senno di poi stia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a Cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea, se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai, in quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto facciamo il paesaggio, e poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video sei riuscito ad includere tutto l'EP.
2: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che, c'è, secondo me, c'è un po' un fil rouge.
1: Sì, allora, dai, piove.
0: Le cartoline
1: piove
0: maestrali.
1: Okay.
0: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
2: esatto.
1: No.
0: È come il mare, vabbè.
2: Dai, okay.
0: Il mare
2: si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare. A parte i venti comunque, certo. Sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui... Però comunque... a Bergamo non lo tira il maestro.
2: No.
0: E,
2: fortuna,
0: e
2: perché già fa freddo.
0: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge.
1: Porca
0: che io me ne sono resa conto prima e mi ho detto secondo me le sbaglio, e infatti track sbagliate.
2: No, pazzesco, però non ci avevo pensato, bellissima questa cosa.
0: Quindi secondo me questo unirle anche,
2: certo.
0: Forse è stato propizio e...
2: sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
2: può
0: uscendo
2: essere,
1: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
0: Maestrale.
1: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
2: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola ero contentissimo, perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto, quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
1: Bellissimo.
2: Okay. Che magari c'è la musica allo stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
1: un po' di abbiocco.
2: Esatto, la canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico, dove si doveva registrare una canzone, E io avevo scritto questa canzone appositamente. E scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori. E quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso, sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
1: Bello, è poetico.
2: È maestrale, sì.
0: Molto bene. Allora, ascoltiamo Maestrale di Designe.

salivamo ancora un po', così a toccare le stelle, la luna col suo glow. E una voce ci chiama dalle coste oltre

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designe e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designe del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Sì, allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese e se si riuscisse anche di più. Quest'anno, proprio con l'ultima data di dicembre, sono 12 date. Se riuscissi a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia contro Torino, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello. Ma prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto, per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero, a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve. Questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che...
1: Possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline io, è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto che è stata durata 4 anni. E che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine quando la cosa finisce comunque vai avanti e ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto di dei ricordi che ti rimangono di una persona che, di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita.
2: È stato parte della mia vita ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Cioè, pa, pa, pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa, pa, pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo pigra. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati, ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto, ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan e... numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... Non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No dai, no, non tutto dai.
2: No, no, vedete, tanto merito suo anche che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, ci crede forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Delle madri,
2: non è da
0: poco. Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille. E ci sentiamo la prossima volta. Questa è Cartoline di Designe.

sì, vabbè, mo che faccio? Sposate, sposate, che quella te vada a magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa è buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai de moda.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

Una scommessa perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un cuore.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

the beginning. Rock and roll used to be

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.

vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, libero come un uomo.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Buongiorno, meravigliose e meravigliosi, sono veramente felice di essere ancora una volta qui con voi e con una persona direttamente qui in studio che è Matteo Kundari.
1: Buongiorno.
0: Grazie Matteo di essere qui, ci diamo del
1: tuo
0: in questa radio.
1: Ciao Franco.
0: Grazie di essere qui e grazie soprattutto per i nostri meravigliosi e meravigliose ascoltatori e ascoltatrici. Noi di Red On Air, che per sfizio ci definiamo la radio mai d'oma e mai di moda, siamo a vostra completa disposizione e se volete scrivere alla radio sappiate che potete scrivere a redonair.it oppure telefonare al 351-459-3144. Però devo dire la verità, potrei rischiare delle cose pesantissime se non cito e anche se non lodo il nostro regista, grazie Tommy Corea che ci segue alla regia e ci consente di andare in onda. Ecco, Matteo Kundari, il nome diciamo tradisce, come dire, come del resto il mio, Colacello, tradisce diciamo proprio un'origine
1: molto bergamasca,
0: diciamo più esotica, ecco. Però senza entrare nei particolari diciamo storici, noi siamo molto curiosi e quindi ti chiedo come sei arrivato nella provincia di Bergamo e diciamo quanto tempo fa e qualche notizia sulla tua famiglia.
1: Mio padre è arrivato a Bergamo.
0: Io sono nato anch'io al nord, però i genitori sono. Quindi dici qualcosa della tua famiglia.
1: Insomma. Mio padre emigra a Milano a Busto Garolfo davanti alla statua del Giussano, Alberico da Giussano,
0: con lo spadone.
1: Viene messo lì con la sua famiglia, lui piccolissimo, con la nonna, la sorella, mia nonna vedova, emigra da un piccolo paesino delle Gole dell'Alcantara, sotto le pendici dell'Etna, emigrano perché non c'era lavoro, ovviamente, come molti dal meridione, e arrivano a Busto Garolfo. A Busto Garolfo c'era un'azienda, che possiamo citarla?
0: Certo, certo.
1: Ormai c'è ancora.
0: Non facciamo pubblicità, ma
1: la Triumph.
0: Vabbè, la Triumph, famosissima.
1: Intimo per donna e anche uomo.
0: Ho capito.
1: Tedesca, se non sbaglio, di origine, austriaca. E la stessa filiale c'era a Trescore.
0: Ah.
1: La produzione. E quindi mia madre lavorava per la Triumph di Trescore. Gita aziendale classica, fantozzi col pullman, si va in gita, i miei si conoscono, si innamorano. Quindi mio padre è siciliano, mia madre è bergamasca, si sposano, io nasco nel 1971 a Trescore Balneario, bergamasco al 100%.
0: No, assolutamente, vai così.
1: Di seconda generazione, come si usa oggi,
0: sei considerato siciliano. Assolutamente. Questo diciamo ci voleva una pennellata sulle origini.
1: Perché
0: di
1: ha a che fare poi con
0: il dopo. Ecco, adesso proprio ti chiedo subito però, tu sei qui perché abbiamo in qualche modo sviscerato fuori onda diciamo un tuo profilo ed è emerso un profilo anche romantico, anche poetico, perché ti hai piacere essere così considerato un cantastoria video. Questa è una cosa originale, ma a me e a questa radio le cose originali piacciono molto, per cui sono però a chiederti.

0: ritirava il rullino, lo sviluppava e te lo riportava sviluppato. Una volta si faceva così.
1: Certo.
0: Quindi dalle 12 alle 24, addirittura alle 48 ore prima, ci si impiegava. C'erano i grandi laboratori, tu davi il rullino al fotografo, il fotografo lo metteva in una bellissima busta arancione che arrivava a casa mia di sera, il giorno dopo veniva dato al laboratorio, sviluppato e dopo un giorno poi si è arrivato a fare 12 ore perché hanno cominciato i fotografi a sviluppare le foto internamente nei propri negozi. Quindi io fin da piccolo ho vissuto in mezzo alle fotografie, libri di fotografie, videocassette, film. Casa mia era proprio sommersa da film.
1: Una dipendenza di questa attività, quindi immagino che erano delle sollecitazioni enormi, soprattutto per la media dei ragazzi, dei bambini o dei ragazzi di quell'epoca,
0: Esatto.
1: vivere e crescere in mezzo a questa tecnologia e soprattutto a vedere, quindi perfezionarsi questa tecnologia sarà stata una bella avventura.
0: Mio padre poi appassionato di film fin da giovane, perché poi emigrando dalla Sicilia si veniva a Milano, dove c'erano centinaia di cinema all'epoca, dove potevi vedere tutti i tipi di film, L'ultimo grido, cose che magari in Sicilia era un po' più difficile, se non nelle
1: Oppure
0: grandi
1: magari
0: città, oppure
1: arrivava dopo,
0: arrivavano dopo. Mio padre,
1: però.
0: appassionato di cinema, quando ha cominciato a fare questo lavoro, prendeva 2, 3, 4, 5 film dalle videoteche dei fotografi che all'epoca avevano le videocassette. Lo diciamo anche più giovani, erano quello che oggi si dice Netflix, queste piattaforme, si prendeva la videocassetta, si portava a casa e la si riportava il giorno dopo, quando l'avevi vista, insomma. Quindi ogni
1: In
0: giorno,
1: affitto.
0: in affitto, ogni giorno io mi vedevo due, tre, quattro film. Perché poi il tempo televisivo all'epoca, come ahimè oggi il tempo davanti ai cellulari, era per noi il cellulare, la televisione era il cellulare, i miei lavoravano, io ero schiacciato tra il
1: Lo
0: bosco.
1: studio, il bosco,
0: Studio quasi mai,
1: questo non si dice, non
0: il
1: è
0: bosco,
1: educativo.
0: studio, io studiavo, preferivo studiare il cinema e studiare il bosco, perché eravamo ragazzi che abbiamo avuto la fortuna
1: E tutti
0: di
1: abbiamo giocato in
0: giocare in
1: campagna, nel
0: campagna,
1: bosco.
0: fuori
1: Io mi ricordo,
0: all'aperto,
1: ho
0: insomma.
1: abitato alcuni anni a Verdello e a fianco all'edificio dove abitavo io partiva un campo sterminato di grano turco e qui andavamo a giocare in mezzo al grano turco con grande dispiacere dei contadini. Vabbè,
0: Esatto.
1: questo è un altro
0: Noi
1: discorso.
0: eravamo più montagnini perché a Trescore c'era il bosco, c'era la montagna, i fiumi, bellissimo, insomma, un ricordo bellissimo d'infanzia, stupendo.
1: Certo, legato alla natura che adesso molti si augurano si possa ritornare. Ecco, quindi noi stiamo parlando a che età,
0: Dal
1: grosso
0: 71 siamo all'81, 82, 83,
1: modo?
0: tra
1: E tu
0: l'altro
1: avevi?
0: 11, 12, 13 anni, tra l'altro in quel periodo nasce il grande, diciamo così, la grande modernità di Renzo Arbore con i suoi programmi notturni. Mio padre, ignara mia madre, mi faceva andare a letto. Mia madre si svegliava presto, operaia, anche lei alle 6 di mattina. Io andavo a letto, facevo finta di addormentarmi. Mio padre mi concedeva di vedere sia quelli della notte prima, che sto dicendo una pietra miliare, sto citando una pietra miliare della televisione, sia indietro tutta, e da lì poi mi è nata la voglia di lavorare in televisione, che è il secondo capitolo, penso, che tratteremo oggi.
1: Va bene, continuiamo a parlare appunto come dire, di approccio comunque, di avvicinamento a piccoli o grandi passi verso questo mondo. Sotto l'aspetto tecnologico ti ricordi qualcosa dopo un confronto con l'odierno?
0: Beh, sono stato proprio probabilmente uno degli ultimi in televisione, perché poi ho lavorato in televisione, e anche a vedere le fotografie, le diapositive, poi sostituiti dal mondo digitale. E sono stato forse uno dei primi ad usare le famose schedine digitali. In
1: Ma prima
0: quel
1: c'erano, giusto per ricordarmi anch'io, c'erano, non so, quelle che si proiettavano
0: Le
1: le
0: diapositive,
1: diapositive.
0: che non era altro che un negativo sviluppato in positivo.
1: E quindi.
0: E quindi bastava una fonte di luce, il famoso proiettore, per stampare su un muro, su un telo, il positivo della foto. Il negativo invece doveva essere sviluppato su carta e dal negativo uscivano le foto, cosa che si fa ancora oggi, ovviamente.
1: Certo.
0: In più c'erano le videocassette,
1: Certo.
0: quindi le prime telecamere da
1: E
0: casa.
1: le videocassette già c'era il prodotto, diciamo, finito. Ma poi c'era un periodo, io ricordo bene, anche macchine
0: da presa,
1: da presa 8 e super 8,
0: esatto,
1: e 16.
0: Io ho vissuto quell'epoca che le pellicole da 35 mm che ancora oggi si usano nel cinema

0: sono state diminuite di grandezza ad 8 mm ed erano le telecamere da casa
1: Esatto, è proprio
0: dell'epoca.
1: dell'epoca, per
0: E
1: cui...
0: un rullino durava 1 minuto, quindi,
1: Esatto.
0: e non c'era l'audio
1: No, non
0: all'inizio.
1: c'era audio
0: Quindi tu
1: all'inizio.
0: giravi per 1 minuto, dovevi cambiare la bobina. Poi alla sera tu incollavi le varie bobine e arrivavi 8-10 minuti con le
1: Quello che
0: bobine più
1: serve.
0: grandi e te le riproiettavi a casa. Poi è arrivato il Super 8, prima l'8, bianco e nero, Super 8 con l'audio
1: E
0: e i
1: a colori.
0: proiettori e a colori. E i proiettori hanno avuto per la prima volta, anche noi a casa, diciamo così, i video che oggi facciamo con i cellulari.
1: Venivano fatti con
0: Venivano
1: quello.
0: fatti con 4-5 armamentari costosissimi, pesantissimi, e a volte non andavano perché si bruciava la pellicola
1: Sì,
0: sfocata
1: è vero.
0: col
1: Lo
0: buio.
1: dico perché
0: Poi,
1: succede, ce l'avevo anch'io e succedeva spesso.
0: di solito si facevano le riprese a casa usando poca luce, queste pellicole erano poco sensibili. Tu andavi a svilupparle, dopo 2-3 magari settimane arrivavano, vedevi nero perché era tutto buio. Cose dell'altro mondo che
1: Beh, detto così,
0: sembravano.
1: ma che allora sembravano l'avanguardia,
0: Erano
1: erano,
0: all'avanguardia. E poi è
1: guardare.
0: arrivato il mondo, diciamo così, analogico, con le telecamere analogiche che hanno sostituito questa pellicola col nastro magnetico. In realtà era già quasi digitale perché è magnetico con le testine e le bobine ed è nata la VHS, che è stato il sistema predominante nel mercato che ha vinto sugli altri sistemi e da lì per 20 anni, penso.
1: Benissimo, torniamo però alla tua esperienza personale. Quindi dicevamo formazione legata all'attività familiare, quindi innamoramento di questo ambiente molto suggestivo e molto, come dire, provocatorio per certi aspetti. E poi quando è scattata la scintilla di dire ma io vorrei così approfondire, non credo che subito tu abbia pensato
0: Due
1: che potesse
0: scintille, in realtà.
1: diventare un lavoro che ti
0: Il regista, come dice mia
1: fornisse.
0: suocera. Ah, cos'è che Laura Feto? O regista, mia
1: Ecco,
0: suocera.
1: quindi se sono due fiammelle, dimmi
0: La
1: entrambe
0: prima
1: però.
0: fiammella, il primo rullino di fotografia a 6 anni in Città Alta, prima gita delle elementari, che ho ancora, conservo con gelosia. 12 scatti che poi ho rivisto sviluppati. Quindi io ho fatto fisicamente il gesto di fare la fotografia con Leoni, Piazza Vecchia, e poi di vedere il risultato,
1: Eh beh, una
0: quindi
1: grande
0: come si
1: soddisfazione.
0: diceva una volta, specialmente nelle parti di Pisa e Livorno, il prodotto è quello che conta, no? Cioè l'operaio è quello che deve alla fine garantire il prodotto. Io lì mi sono reso conto che io, piccolo uomo di 6 anni, avevo avuto la forza e l'iter di fare un prodotto, cioè di vederlo, farlo, eseguirlo e vederlo sviluppato. Quello è stato il mio primo input. Ho detto, ah, si può fare, è possibile. Fare il
1: Cioè,
0: fotografo.
1: è possibile farlo. Poi, e poi cosa ti ha portato avanti a
0: La
1: così?
0: mia prima telecamera.
1: Perché immagino che non sarà stata una cosa facilissima pensare che da quell'attività artistica, perché comunque è un'attività di grande valore artistico, documentaristica, importantissima, uno non è che subito penserà, magari mi può servire per campare, per farlo come mestiere,
0: E dopo
1: guadagnarci.
0: 30 anni ce la faccio ancora, miracolosamente, a
1: Quindi,
0: campare. Questo è
1: ma
0: un
1: quando è
0: incidente.
1: successo questo?
0: Allora,
1: A che età più o meno?
0: posso dire che avevo 12, 13, 14, adesso non mi ricordo, 12 anni, circa 13 anni. Mio padre compra la prima videocamera con le cassette, si chiamavano VHSC, cioè un formato più piccolo che riduceva anche non solo la cassetta, ma anche le telecamere. Quindi mi regala mio padre, in realtà era sua. Questa telecamera, io vado in giardino, era primavera, c'erano le margherite, vedo un'ape, la filmo, la seguo, seguo quest'ape che fa questi gesti bellissimi tra un fiore e l'altro, io la seguo e poi mi rivedo il video. Faccio play, mi rivedo il video e dico, ah, ma allora è possibile anche non solo le foto, ma anche il video. Tutto questo condito col fatto che le televisioni mandavano in onda dei film stupendi tutto il giorno, perché anche le TV private mandavano in onda non solo Staglio Olio, ma i grandi film, neorealismo, tutti i grandi film che purtroppo si vedono sempre meno in
1: Anche
0: TV,
1: western
0: gli
1: all'italiana.
0: western, per riempire i palinsesti venivano trasmessi H24 sui canali privati. In più la Rai quasi tutti i giorni ci bombardava con queste comiche, Staglio Olio, le vecchie comiche in bianco e nero che sono ancora il mio ricordo più bello dell'epoca della televisione, delle prime televisioni.
1: Ecco, io cerco di confezionarti su misura l'evoluzione della tecnologia, quindi tu stai descrivendo giustamente l'evoluzione. Ecco, ma tu quando hai cominciato, che ne so io, a fare i primi servizi, i primi lavori, se non dico a guadagnare chissà che cifre, però a trasformare la passione in un lavoro con una, non so, con un filmato, con delle fotografie?
0: In realtà è successo alle superiori e non ho guadagnato, ma ho guadagnato un bel otto. Io ero uno studente non proprio modello e riuscivo a confezionare anche due o tre, a farmi dare due o tre materie a settembre. E anche magari ogni tanto saltare qualche anno perché volevo capire meglio.
1: Per approfondire gli argomenti.
0: Il mio professore italiano, un grande professore che lo adoro, praticamente mi commissiona Dante Alighieri e c'era un grande illustratore, cioè ovviamente non penso sia ancora vivente, ma che ha illustrato a china tantissimi libri con le famose chine di Dante che va all'inferno. Io cosa faccio? Prendo questa telecamera, filmo le chine da un libro, metto l'audio di un musicassetta di chitarra e faccio questo
1: mix,
0: un montaggio, ma senza con materiali
1: a disposizione,
0: no? A casa mia. Vado a scuola, riesco a coinvolgere il bidello, mi faccio dare un televisore, porto il VHS, cioè il registratore, metto la mia cassetta, raduno il professore in classe, ognuno poteva fare un lavoro su Dante. Io propongo questo video con la musica sotto. Schiaccio play e professore, bravo, complimenti, finalmente hai preso un 8.
1: Bene, bene.
0: Ed è lì stato il mio primo lavoro su commissione, diciamo.
1: E poi invece, una volta cresciuto, puoi ricordarti uno dei primi lavori invece che ti hanno gratificato anche economicamente?
0: Allora, faccio vari filmati per i miei amici, matrimoni.
1: Ah, ecco, quindi anche tu sei un regista da matrimonio.
0: Diciamo alcuni, però un po' particolari, cioè con le grafiche all'inizio, le calamite, oggi sposi. Si chiama Passo B, quei famosi film di fantascienza dove si vede il mostro che cammina. Praticamente io con le letterine che si i magneti che si mettevano sui frigoriferi oppure sulle lavagne, compongo i nomi degli sposi e faccio questo video ad un mio amico. Da lì parte questa mia passione del montaggio. Però un altro mio amico cuoco tutti i giorni selezionava quelle che erano le offerte di lavoro e proprio casualmente mi chiama e mi dice: guarda, stanno cercando dei ragazzi col motorino e con la telecamera a Milano per fare una televisione. Io avevo già il curriculum pronto e lui lo teneva sempre a disposizione. Si spedivano via posta i curriculum, non c'erano le mail, e mi spedisce il curriculum a questa televisione. Io non sapevo chi era il titolare del progetto, non si sapeva nulla, era uscito un trafiletto sul Corriere: cercasi i ragazzi col motorino e la telecamera. Io avevo entrambi perché ero un appassionato di moto e avevo già la telecamera di mio padre. E avevo fatto già dei lavori, perché in realtà io lavoravo nelle discoteche, facevo il direttore artistico, organizzavo, quindi mi occupavo di scenografie, mi occupavo di musica, mi occupavo già di quello che era la regia dell'evento, perché era la mia passione, perché amici di famiglia avevano un locale abbastanza famoso all'epoca e io sono cresciuto a concerti di Vasco Rossi, Loredana Bertè, Mango, e a 12 anni facevo le luci insieme ai DJ e l'IJ di questa discoteca come VIP all'interno non del pubblico, anche perché a 12 anni non potevo stare in discoteca, ma dietro le quinte. Quindi questa grande passione di luci, di mettere in scena qualcosa, di raccontare qualcosa, in realtà l'ho sempre vissuta grazie ai miei, che poi sono sempre stati appassionati di arte e di cinema e quindi mi portavano nei musei.
1: Certo.
0: Mio padre mi faceva vedere i film, Arbore, Benigni.
1: Ecco, eccetera, tornando eccetera. A questo curriculum spedito, com'è che è stato
0: lì un'altra storia. Perché
1: c'è stato un seguito?
0: Sì, c'è stato un seguito perché io, testardo, devo dire che ho preso una bella testardaggine dai bergamaschi, testardo vado dove c'era l'indirizzo per assicurarmi che il curriculum era arrivato in tempo, perché sentivo che questa era la mia posizione migliore in quel momento, perché
1: certo,
0: io lavoravo nei locali, facevo il direttore artistico, guadagnavo qualcosa per vivere, ma mi sarebbe piaciuto approfondire quello che era il mio desiderio, fare i documentari con la telecamera. Arrivo in questo cancello, suono, scende il custode e vedo sul tavolo della portineria centinaia di curriculum e dico: scusi, guardi, io vengo da Bergamo, ho spedito il curriculum pochi giorni fa, volevo essere sicuro che è arrivato, e questo signore mi dice: guarda, è arrivato, ma hai messo nella colonna dei ritardatari, non sei arrivato in tempo. E qua c'era proprio la colonna dei ritardatari con la colonna dei presi in tempo, perché c'era la scadenza a mezzanotte. Io gli dico: guarda, ti prego, sono di Bergamo, sono venuto apposta, abbiamo dato il curriculum, però faceva fede il timbro. Questo signore guarda il timbro e dice: ah sì, c'hai ragione, tagherre su. Tagherre su mi ricorda un dialetto bergamasco, no? Allora gli dico: ma se de Bergam, se so de Bergam, allora fasse, prendi il curriculum, metti un'altra colonna che ti porta su il salam. E qui viene fuori il bergamasco. Questo signore mi dice: va bene, dai, perché tassetere, gorto col salam, e mi mette primo. Quindi io in realtà sono stato selezionato come primo dei curriculum arrivati
1: in tempo,
0: e ho scoperto che dopo pochi giorni...
1: No, finisci?
0: Ho scoperto che dopo pochi giorni, siccome mi hanno chiamato da questa televisione, era Luciano Benetton.
1: La televisione era di Luciano Benetton, infatti, che poi dopo è stata acquistata, invece mi pare l'avesse venduta...
0: Allora, in realtà era la radio della Lega, erano le frequenze della Lega, prima ancora era un canale di Milano, comprato dalla Lega, passato a Benetton e poi venduto alla Lega.
1: Ah, ecco, allora. Perfetto, noi ringraziamo Matteo Cundari, e diamo subito la parola al nostro grande regista Correa Tommy per lo stacchetto musicale, grazie.

0: Meravigliose, meravigliose e meravigliosi. Eccoci qui, oggi siamo in presenza di Matteo Kunderi, un cantastorio
1: Buongiorno.
0: video e un personaggio direi un po' particolare nello scenario complessivo della produzione artistica. In particolare ha fatto tante esperienze, ma in particolare si è occupato e si occupa di tutto ciò che riguarda l'aspetto visivo. Però, caro Matteo, io mi è giunta voce che fin da bambino, o perlomeno da ragazzo, molti, forse i più vicini a te, i più parenti, gli amici, usavano anche un soprannome per chiamarti, che era Bubi. È vera questa
1: Come fai a
0: cosa?
1: saperlo?
0: Noi ci informiamo, noi di Radio Nera, Redo Nera ci informiamo di questo e altro,
1: Siete
0: e
1: pettegoli.
0: grazie anche al nostro regista Correa Tommy, siamo all'avanguardia
1: Ha
0: sempre.
1: spifferato lui allora.
0: Prego.
1: Allora ti spiego, c'era Radici in televisione in quegli anni, quando io ero alle
0: Aspetta,
1: medie.
0: Carlo, perché Radici è anche un cognome diffuso nella Bergamasca. In
1: Esatto, non
0: realtà
1: c'è
0: non
1: un
0: ti riferisci a
1: Pregolmiro,
0: questo,
1: no.
0: ma ti riferisci
1: Al film,
0: al film.
1: puntate, la serie si
0: La
1: direbbe
0: se
1: oggi,
0: serie, ok.
1: puntate che dava la Rai su questi schiavi africani che venivano messi nelle navi negriere, portati
0: A
1: oltreoceano
0: lavorare con i libri,
1: gratis,
0: con i libri
1: molto
0: è molto
1: attuale,
0: attuale.
1: ahimè. E io, siccome andavo al mare, si usava in tempo,
0: Sì, anche
1: chi
0: lunghi
1: aveva i
0: periodi.
1: soldi o chi aveva gli amici
0: O chi aveva la casa
1: benestanti
0: al
1: o chi aveva
0: mare.
1: la casa, si partiva a giugno e si tornava a settembre. Perlomeno le mamme, chi non aveva un lavoro, potevano stare anche 2 o 3 mesi al mare. E io avevo questa fortuna di conoscere questi amici di famiglia, che avevano una bellissima casa a Sanremo. Io quindi partivo a giugno e tornavo a settembre, ma tornavo, ero nero. Praticamente ero nero, ma
0: Già,
1: nero.
0: questo lo dico per i
1: Esatto.
0: meravigliosi che non possono vedere Matteo, già di carnagione è molto scuro e quindi se sta 2 mesi
1: Al
0: al
1: mare,
0: mare,
1: quando
0: immagino come
1: tornavo
0: potevi
1: nero,
0: essere.
1: in quegli anni c'era questa serie, e in questa serie si diceva la famosa frase Buana, che vuol dire padrone, e quindi mi chiamavano Buana, il nero, il negro, chiamatemi come volete. Oggi non si può dire negro,
0: No,
1: ma
0: va bene, non
1: all'epoca,
0: andiamo
1: esatto,
0: avanti. Non abbiamo nessun tipo di.
1: ma all'epoca lo dicevano a me, e quindi io mi offendevo ovviamente perché ero l'unico più scuro, diciamo, in tutta la scuola, più scuretto, e da lì è nato Bubi perché era più simpatico, no? Buana, Bubbone, Bubbino, e mi è rimasto ancora oggi.
0: Quindi c'è ancora qualcuno che, nonostante la tua mole, stiamo parlando, Matteo è un personaggio alto,
1: Quasi
0: robusto,
1: 1,90, più di
0: insomma,
1: 100 kg
0: non
1: di
0: entriamo nei
1: muscoli,
0: particolari, ma ancora oggi c'è qualcuno
1: muscoli da
0: che
1: tavola.
0: ha il coraggio di chiamarti Bubi.
1: Sì, perché poi io negli anni ho fatto il DJ, poi sono stato reggae ambassador, forse l'ho già detto nella prima
0: No, non
1: parte.
0: credo.
1: Praticamente reggae ambassador è, diciamo così, chi ama il reggae mette a disposizione la sua persona per stimolare la gente ad andare ai concerti, e per anni c'è stato il più grande concerto europeo di reggae che si chiamava Rototom, e noi appendevamo i manifesti gratuitamente. E qui a Bergamo abbiamo fondato, insieme ai Kingston, un gruppo musicale reggae, alcuni amici del Pacipaciana, abbiamo fondato, se non mi ricordo in che anno, Bergamo Reggae, che è un movimento che esiste ancora oggi, che vuole solo evidenziare la musica reggae, insomma. Poi nel 97 sono andato in Giamaica per conoscere il mio più grande profeta, che è Robert Nesta Marley, più conosciuti come Bob Marley. E da lì ho unito la mia passione del video, sono andato a filmare proprio in Giamaica il festival più importante della musica
0: Beh,
1: reggae.
0: complimenti. Però torniamo a questo punto a dove erano rimasti prima dello
1: A Milano.
0: staccato. Erano rimasti a Milano con
1: Il curriculum col
0: il
1: salame.
0: curriculum e il salame. Poi non vogliamo sapere se hai riportato il salame, ma vogliamo
1: Secondo te?
0: sapere, secondo me sì.
1: L'hai detto tu.
0: Ecco.
1: Perché oggi sarebbe corruzione,
0: No,
1: anche
0: ma
1: se
0: certo,
1: passato in giudicato,
0: no,
1: giusto?
0: ci
1: Era una
0: mancherebbe.
1: piccola.
0: No, sì, perché conoscendoti anche se non da moltissimo, sono convinto che se dici una cosa è quella.
1: Cosa
0: Però
1: succede?
0: parliamo cosa succede. Una volta
1: Mi
0: avrai
1: chiama
0: fatto una selezione, avrei fatto un colloquio.
1: questo signor Di Gregorio, compagno di banco del figlio di Luciano di Benetton, che ha questa idea di fare una televisione copiando New York One. Cos'era successo a New York? Anche Milena Gabanelli, che ha fondato Report in Italia, uno dei programmi di giornalismo più famosi ancora oggi, ha con Ranucci, uno dei più visti e seguiti, praticamente aveva filmato con una telecamerina uno pseudo attentato. Da lì Marco Di Gregorio, compagno di banco del figlio di Benetton, ha questa idea di portare questa metodologia in Italia. Fa una selezione, che è quella del curriculum, arrivano questi curriculum, mi mettono in cima alla lista, vengo chiamato da Di Gregorio perché io organizzavo già all'epoca questi eventi in discoteca, facevo già il direttore artistico, sapevo già fare fotografia perché mio padre lavorava nel campo, quindi avevo unito queste mie conoscenze, in più avevo visto tantissimi concerti in questa discoteca, ero già capace di lavorare col mixer, e vengo chiamato da questo Marco Di Gregorio e mi assume per organizzare gli eventi della televisione, non per fare il regista, il cameraman, ma per organizzare gli eventi. Questa televisione nasce in via Mambretti, nei famosi studios di Video Music, erano gli unici studio televisivi in centro a Milano, praticamente dietro via Torino, il pieno centro.
0: Lo so, conosco benissimo.
1: In fondo ci sono i Navigli, via Mambretti è lì subito attaccato. Entriamo in questo posto mitico e io ho come compagno di un tutor, come avvicinamento a questo mondo, una mitica VJ di Video Music. Non sto qua a fare i nomi per rispetto suo. È stata una delle prime LIJ o DJ che andavano in televisione, prima ancora della televisione americana che si dedica alla musica, adesso mi sfugge il nome, famosissima. Praticamente lei andava in onda e parlava dei videoclip in questi studi. Da lì ci fanno questo training e arrivano personaggi come Oliviero Toscani, Gigi D'Agostino, oggi proprietario di Dagospia, uno dei più famosi siti di gossip, il signor Fiorucci, uno dei più grandi stilisti, nonché uno dei più grandi innovatori, insieme proprio a Luciano Benetton, per quanto riguarda la pubblicità, per quanto riguarda il modo di vendere un qualcosa, no? Di proporsi al mercato. Vi ricorderete tutti le famose pubblicità di Luciano Benetton, nudo, con i capelli, oppure il cavallo nudo.
0: O la suora con il braccio del bambino. Esatto. Che allatta il bambino.
1: Che allatta il bambino, oppure il ragazzo di colore, insieme a tutti gli altri ragazzi, col viso, eccetera eccetera. Idee ovviamente scaturite da Fabrica e da Oliviero Toscani, che era il fautore di queste nuove frontiere della pubblicità, e Benetton ci ha costruito.
0: E tu hai avuto occasione di perlomeno frequentare questi ambienti dove c'erano questi
1: annusare queste intelligenze,
0: questi personaggi che poi hanno creato la cultura artistica commerciale
1: nel bene e nel male
0: a Milano, quindi voglio dire uno dei
1: quegli anni. Io metto Fiorucci al primo posto, gli altri erano tutti figli suoi.
0: E dopo cosa è successo?
1: Dopo tanti anni che sono lì.
0: Quanti anni sei rimasto?
1: Dal 96 al 2006 più o meno.
0: Quindi una decina d'anni.
1: Sì. Faccio un po' di tutto, ho un programma sulla cucina che si chiamava Sei a tavola, mi giro lì meglio, lì peggio ristoranti di Milano, provincia, ma anche in Europa, era un'altra mia grande passione. Imparo un po' l'arte delle interviste sul posto, un po' rubate di fretta, ma anche con un taglio più... Oggi ci sono migliaia di programmi sulla cucina, con un taglio un po' più culturale.
0: Sì, in effetti in quei tempi non erano così diffusi.
1: Eravamo io e la Vilma De Angelis, basta. La Vilma De Angelis faceva i piatti e le ricette sulla 7, su Tele Monte Carlo.
0: Sì.
1: E io nel 96, nel mio piccolo, c'era Alice.
0: Che cosa facevi? Riprendevi?
1: Facevo proprio 6 ricette a settimana. Andavo in un ristorante, chiedevo... Prima andavo in bagno, poi in cucina, se ritenevo che il ristorante era geneticamente...
0: frequentabile.
1: Almeno sufficientemente frequentabile, chiedevo al cuoco se mi dava 6 ricette, che giravamo tutte in un giorno. Poi io le montavo.
0: Qui c'era una troupe, per intenderci.
1: La troupe ero io.
0: Tu facevi la troupe,
1: regista, montatore,
0: e riprendevi.
1: Questa era un po' la caratteristica di Sei Milano. Solo che i miei colleghi facevano cronaca, teatro. Io facevo teatro e ristoranti. A teatro tu vai, filmi lo spettacolo, intervisti l'autore e hai fatto. Lì devi per forza metterci le immagini di qualcosa. Una volta che hai fatto il ristorante, due mura, l'esterno, non hai più niente da dire. Allora si facevano le ricette, per forza.
0: Ma hai trovato difficoltà in questo?
1: Assolutamente, ed ero anche abbastanza seguito, perché mi riconoscevano per strada a Milano. Dopo 2 o 3 mesi ero quello che andava a mangiare.
0: Ci mettevi anche la faccia?
1: Sì, perché il metodo era, come oggi noi facciamo i selfie,
0: certo.
1: Si girava la telecamera e si diceva da ristorante tipo Cazio, tipo Sempronio, Matteo Cundari. Quindi il mio nome era legato a quello che andava a scroccare il cibo ai ristoranti.
0: Però mi pare di capire che i ristoratori non erano, cioè erano, anzi, disponibili, perché li facevano,
1: anzi,
0: pubblicità gratuita.
1: Era gratuito. Io avevo l'unico onere che chiedevo, era quello di farmi magnà.
0: Beh, se cucinavo.
1: Però prima decidevo io, se ero libero di decidere, addirittura di non mandarlo in onda, perché se non ritenevo che non era degno, oppure era igienicamente un po' così, oppure non mi dava quella sensazione, non lo mandavo in onda, ma nessuno aveva niente da dire.
0: Io perché sono pagato. E quanto è durato questa cosa?
1: È durato 6-7 anni, finché il mio dottore mi ha detto rinuncia perché stai per morire. Non è una battuta.
0: Allora non ho dubbi, non ho dubbi. Bene. E
1: nel frattempo faccio anche teatro.
0: Fai teatro sempre, riprendi il teatro?
1: Riprendo, perché si chiamava Sei a tavola, poi si chiamava Sei fuori, che voleva dire sei fuori all'aperto, e sei al lavoro, che voleva dire sei al lavoro, e c'era il programma che è dedicato a cercasi lavoro. Sei a tavola era dedicato a ristoranti, sei fuori era dedicato a discoteche, teatri e iniziative fuori da casa. Ed era anche, strizzava l'occhio a sei fuori di testa.
0: Okay.
1: Quindi era un programma giovanile che tutti i giorni andava in onda con la sorella della Simona Ventura, Sara Ventura, di giorno. E durante quel programma, che era fatto tutto in studio con battute tipo Zelig, un po' ante litteram, mandavano ogni tanto dei contributi che facevo io la sera prima a teatro, un po' più culturali, e io mi ritagliavo i miei più grandi personaggi dove riuscivo ad arrivare, e mi sono intervistato il grande Paolo Villaggio, Francesco Guccini, ho mandato in onda vari artisti, attori famosi, anche addirittura andavo alla Scala, ogni tanto mi facevano entrare anche se ero un ragazzetto, e lavoravo per Sei Fuori, perché dietro c'era comunque la televisione di Luciano Benetton, e quindi avevo un certo appeal e un certo seguito. Si andava in Magazzini Generali, dove c'era Armani come ospite quasi tutti i sabati, c'erano la moda, c'erano le prime Week Design. Quindi io mi sono intervistato li meglio e li peggio artisti di tutti quegli anni.
0: E il clima com'era? Cioè avevi molta concorrenza? C'era un clima, diciamo,
1: assolutamente
0: di
1: nessuna,
0: crescita?
1: Nessuna, perché la RAI era la RAI, Canale 5 era Canale 5 col Mondio Mediaset, noi eravamo un po' le pecore nere dell'informazione e andavamo a scavare. Io ero, per dire, io sono cresciuto in quegli anni in Viale Monza a Zelig, tutte le sere si andava lì, c'era Paolo Rossi, Abatantuono, tutti i grandi registi che poi sono emersi con Mediterraneo, adesso mi sfugge il nome, il regista, quello milanese, il tecnico della Ferrari, tutti i grandi comici, Cacioppo, erano tutti lì, Aldo, Giovanni e Giacomo. Noi si andava lì da ragazzetti con la nostra telecamerina e c'erano gli spettacoli.
0: Beh,
1: di Zeli.
0: Cominciavi a avere...
1: Beh, però era il 96 e avevo 20 anni.
0: 20 anni, cioè, ancora giovane.
1: Sì. 96-25, poi io parlo della televisione,
0: 25,
1: sì, 71-25, però i ragazzetti intendo che noi, quelli della televisione, di solito avevano tutti 50-60 anni, chi lavorava,
0: sì,
1: in televisione, e beh, chi lavorava in
0: Rai, sì, però magari in Mediaset,
1: ma i presentatori, ma i cameraman, i giornalisti erano tutti giovani, molto più anziani di noi, c'era Vespa, Mosca, questi qui, noi andavamo la sera e li trovavamo nei ristoranti, c'era la Milano da bere, quello del processo lunedì Viscardi, ma all'epoca noi li vedevamo già come anziani, perché avevano, certo, già 50-60 anni. Noi eravamo giovincelli, certo, e in televisione non lavorava nessuno giovane che andava in video. Se tu vai a vedere negli anni 80, solo le showgirl, le soubrette e qualche presentatore giovane, ma il resto erano tutti i soliti, certo. Magalli, Vespa, erano come oggi, sono uguali a oggi. E noi si andava invece a rompere questo schema. Infatti Paolo Villaggio e anche Paolo Rossi, quando li ho intervistati, mi hanno detto ma tu chi sei, perché sono arrivato da solo con la telecamerina, e loro si aspettavano la televisione con la troupe, le luci, mentre noi andavamo nei camerini intimamente. Io ho intervistato Paolo Villaggio mentre si vestiva nel primo spettacolo che ha fatto a teatro, L'avaro di Molière. Quindi si metteva sti bragoni e si vestiva come l'avaro di Molière nel suo camerino al Nazionale di Milano. Cosa che nessuna truppa aveva fatto fino allora, perché con le telecamere. Sì, con le telecamere della Rai, poi si faceva la classica intervista seduta con le luci, le classiche interviste da telegiornale. E così abbiamo conosciuto
0: quindi
1: anche quel lato lì.
0: Hai fatto, diciamo, una gavetta di alto livello, direi. E
1: mi sono divertito. Più
0: cosa, cosa è successo dopo? A che punto hai lasciato questo
1: mondo? Mi stanco un po', anche perché la televisione viene un po' degradata, insomma, viene un po'. Hanno provato a lanciare la diretta, poi non sto qua a dirti.
0: La televisione dove lavoravi tu?
1: Sì, Benettona ha comprato Autostrade e quindi probabilmente.
0: E poi ha venduto allora.
1: Ha venduto, se non sbaglio, poi è diventata Telenor, Telenor Padania, qualcosa del genere. Ha venduto le frequenze. Il progetto in realtà va avanti, lo aprono in centro nel quartiere cinese a Milano, via Paolo Sarpi, se non sbaglio. Va avanti, ma io mi licenzio. O meglio, rimango in aspettativa. Torno a Bergamo e trovo un lavoro, perché ero infortunato una gamba, io ero anche un atleta di basket.
0: Salvatores.
1: Esatto, era lui, con Paolo Rossi. E quindi torno a Bergamo e questa è la terza parte della mia storia, insomma. Dove nasce la mia, diciamo così, amore
0: allora
1: per i documentari.
0: Allora, Bubi, ormai ti chiamiamo Bubi anche noi, vogliamo ringraziare sempre le meravigliose e meravigliosi ascoltatori che ci stanno seguendo e diamo pure l'ok al nostro amato regista Tommy per mandare il contributo musicale. Grazie.

0: Bubi Matteo Kunderi, grazie, grazie ancora di essere qui in buongiorno. Presenza. E stiamo praticamente navigando verso la terza parte dell'intervista, nella quale andiamo a esaminare la tua esperienza importante fatta anche all'estero, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Come succede, come avviene, come questo passaggio? Hai detto, vabbè, la televisione è stata venduta, quindi dici tu come.
1: Diciamo che rimango un po' senza lavoro, in realtà era un'aspettativa, ma comunque la televisione è stata venduta, torno, non mi piace più quello che facevano lì a Milano, facevano cronaca, l'avevo già fatta per un po' di anni, avevo delle mire un po' diverse, volevo fare documentari. Riesco a trovare un lavoro presso la provincia di Bergamo come media partner, cioè
0: in un incarico,
1: non incarico a tempo determinato, quindi con un tot di tempo, e lo Stato consentiva alla provincia di spendere tot soldi nei video per far vedere alla gente ciò che spendeva, cioè se apriva una strada io dovevo fare l'inaugurazione, far vedere cos'era la strada e fare un pezzo.
0: Una specie anche di ufficio stampa.
1: Un ufficio stampa, io ero sotto l'ufficio stampa, in effetti. Prendo questo incarico e noto che il presidente di allora è appassionato di Sud America, perché
0: possiamo tranquillamente dire chi era il presidente.
1: Valerio Bettoni, perché aveva capito, e non solo lui, che c'erano molti bergamaschi da andare a cercare. Infatti ho il primo approccio con i bergamaschi nel mondo, un ente che senza scopo di lucro, già all'epoca, da molti anni, aveva fatto un censimento dove era possibile, a mano proprio, a vista, cioè in Svizzera, negli stati più vicini, in Francia, eccetera, si andava proprio a cercare i discendenti dei bergamaschi tramite i parenti qui, attraverso telefonate, un censimento proprio manuale, come si dice, analogico. Però era più difficile farlo in Sud America. Quindi si erano sentite le prime voci che c'era questo paese dove si parlavano in bergamasco da 100 anni, che erano partiti dalla bassa bergamasca, che c'era un prete di Gorlago che andava a fare la messa in bergamasco perché questi signori, specialmente gli anziani, non sapevano né l'italiano, né il portoghese, cioè la lingua brasiliana, né e quindi sapevano il dialetto. E quindi questo prete, per farli tornare un po' in Italia, gli era stato chiesto di fare una messa in bergamasco, non in italiano, cosa inedita, anche per la Chiesa, no? E tutte queste voci si rincorrevano, che c'era un paese che si chiamava Atalanta perché l'Atalanta aveva vinto la Coppa Italia, però era morto il Papa Giovanni, quindi era passata un po' in sordina quell'anno, non avevano festeggiato, però loro avevano chiamato Atalanta perché, essendo in Brasile, avevano subito meno la morte del Papa bergamasco, no? E niente, parto con questa, col nulla, cioè dico, vado a San Paolo del Brasile, dove c'è il più grande circolo degli italiani ancora oggi del Sud America, cioè il maggior club con gli iscritti di figli di emigranti e discendenti di emigranti, e dove negli anni 60 e 70 avevano costruito questo grattacielo in centro, che era il circolo più famoso, nonché il grattacielo più alto del Sud America all'epoca. Quindi questa comunità era diventata sia potente economicamente che ricca culturalmente. Era molto, si dava molto da fare.
0: Intraprendente.
1: E addirittura questi circoli organizzavano le feste che noi organizzavamo qui, le paesanelle, la Befana, il Natale, calcolando che il Natale là è piena estate, quindi è 40 gradi, quindi è un po' inusuale. Anche se i brasiliani, loro lo dicono, sono sempre stati abituati al diverso, da sempre. Sono indios, sono stati governati e dominati da spagnoli, portoghesi,
0: anche olandesi,
1: hanno visto arrivare di tutto e di più negli anni, nelle varie immigrazioni. In una di queste immigrazioni, nel fine dell'Ottocento, partono dalla bassa bergamasca 8-9 famiglie, non si sa quanti di numero. Perché? Perché in varie epoche lo Stato italiano facevano degli accordi, un po' come si fa oggi, per avere la manovalanza. Però non era solo un numero, un mero numero, cioè il Brasile aveva bisogno di 300.000 operai. Ti davano anche il terreno, cioè tu dovevi emigrare col nucleo familiare e lo Stato, tra virgolette, passatemi il termine, dei caporali investiti di questo potere dallo Stato italiano venivano in Italia o viceversa e organizzavano la partenza da Napoli, Genova, da questi grandi porti, di queste transoceaniche, che portavano fin dal 1850-70, adesso se non erro, questi nuclei familiari, e davano un pezzo di carta con scritto: tu Matteo Kundera sei proprietario di questo terreno, latitudine e longitudine 2 ettari 3 pertiche. Adesso non so. Quando arrivavano là, oltre che fare la quarantena per motivi sanitari in questi ospedali delle Unigrantes, cioè dei grandi centri di accoglienza, che chiamiamo così, ma all'epoca c'erano i bagni, c'era la visita medica, c'era il cinema, c'era i giochi dei bambini, c'era tutto, perché questi erano forza lavoro, li rispettavano e li tenevano in salute, perché più erano in salute meno dovevano rimandarli in patria. Quindi questi arrivavano, dopo 40 giorni venivano, tra virgolette, liberati come cittadini, senza nessun tipo di documento, eccetera, se non quello di avere un lavoro. Fuori dalla porta dell'ospedale delle migranti, sia in Argentina che in Brasile, c'erano i titolari delle industrie che sceglievano: tu sei italiano, tu sei di Bergamo, tu sei di Napoli, in base un po' anche alla conoscenza. Se lui era di Bergamo, sceglieva uno di Bergamo. Se lui era di Napoli, sceglieva uno di Napoli, più o meno, no? E questi signori trovano in questo terreno, a Florianópolis, nel sud del Brasile, trovano questo terreno però a 4-5 ore di strada e poi ancora 2-3 ore di fiume. Cioè, loro arrivano a Florianópolis, che immaginatevi fine l'Ottocento cosa poteva essere il Brasile. Arrivano nella capitale, che dove c'erano le macchine, c'erano i ponti, eccetera. Fanno 4-5 ore a piedi alla volta per arrivare nel paese più vicino, per poi soggiornare lì e fare ancora 2-3 ore di fiume controcorrente per arrivare dove c'era il terreno loro.
0: Assegnato loro.
1: E quindi questi ci impiegavano magari 8-9 mesi per...
0: E tu, per tornare a te, che cosa...
1: Vengo colpito da queste storie. Cioè, io quando arrivo in Brasile...
0: Hai conosciuto persone che ti hanno raccontato queste
1: convinto storie. Di trovare poco o niente al circolo degli italiani, comincio a sentire queste storie. Il paese dei Bergamaschi, il paese dell'Atalanta...
0: Atalanta.
1: Moca, che è un quartiere del San Paolo, che si chiama Moca perché tutti facevano il caffè la mattina.
0: Il prete che racconta
1: la messa in Bergamasco, eccetera. E dico, ma cavoli, c'è tanta di quella storia, di quelle peripezie.
0: E tu, e a quel punto cosa hai fatto?
1: Decido di fare un documentario su questo paese, di andare proprio a cercarlo. Si chiama Botuverá.
0: Botuverá.
1: E arrivo dopo vari aerei, peripezie, perché non sapevamo quasi nulla. Arrivo e, come ti ho già raccontato prima di iniziare questo programma, disperato perché non c'era Google Maps, no, c'era la cartina ma non avevo il nome, avevo il nome in bergamasco perché si chiamava Port Frank, mentre in realtà dopo lo Stato, dopo la dittatura, viene strapiantato, diciamo così, l'italiano, perché era proibito durante la dittatura. Quindi vengono ridati i nomi degli indios e questo paese cambia nome. Quindi diventa da Port Franca a Botuverá, che non c'entra nulla, non c'è neanche una parola.
0: Cioè, cercare.
1: Quindi Botuverá. Io vado ignaro di trovare, anche di trovare i bergamaschi, perché avevo solo sentito questo prete, neanche conosciuto, sentito dire che questo faceva la messa in bergamasco. Vado a Florianópolis.
0: Ma l'hai trovato questo?
1: Certo, vado a Florianópolis, vedo un signore davanti alla porta di un cancello, di un negozio, riconosco il nasone classico bergamasco, mi fermo e gli dico in bergamasco, spagnolo, portoghese: desculpa, donde sta Botuverá? E questo qua mi risponde in bergamasco, lo dico anche nel documentario, mi risponde: dre la curva, te serie A, dopo la Statua della Libertà. Dico: che Statua della Libertà, dopo la curva, questo che, ma se bergamasco, gli dico, se sono así que indi costum, costoni, montagne per loro, per noi coston ci ricorda il costone, però è un modo di dire traslato tra il brasiliano e l'italiano, infatti c'è un dialetto che si chiama brasilian, perché sarebbe brasiliano italiano, c'è proprio un dialetto nel sud del Brasile. Arrivo dietro la curva e in questo paese che si chiama Brusque, si scrive ancora oggi abitato dai tedeschi che erano venuti prima, c'è questa Statua della Libertà in piccolo ricostruita. Giro la macchina, vado a sinistra, era un centro commerciale, e arrivo in questo paesino, una bella chiesa, una piccola piazza, trovo un altro signore con la faccia proprio da bergamasco, da mocassino, con le rughe come il mio nonno di San Paolo d'Argon. Mi fermo e gli dico: ma sono arrivato a Botuverá, in bergamasco. E lui mi dice: sì, ta seriat, puoi parlare il bergamasco, qui ti capiranno tutti. E dico: come mi capiranno tutti? In poche parole, questi bergamaschi, come poi hanno fatto i pugliesi, i siciliani, i calabresi, dal sud al nord, ne partivano 8 famiglie. Nei 100 anni successivi ne sono partite 50-60 di famiglie, perché erano bergamaschi. Quindi questi dall'Italia hanno richiamato i parenti, i cugini, quindi andavano a San Paolo del Brasile, prendevano l'aereo o la nave, perché non c'era neanche l'aereo, e andavano...
0: C'era, ma era magari molto caro.
1: D'élite, esatto. E ci impiegavano, alcuni di loro mi hanno raccontato che diciamo così, da Genova,
0: trasferimento
1: da Genova o da Napoli, noi eravamo più comodi a Genova, ovviamente, durava anche un mese sulla nave. E tanti soffrivano il mal di mare e non avevano neanche i soldi. Perché il governo ti dava una zappa, quando arrivavi ti dava un carretto e ti dava la mappa di dove avevi il terreno, basta. E tu dovevi arrangiarti. E questi famosi caporali che ho citato prima non erano altro che dei capitani di Ventura che avevano il compito di portare dall'Italia, dalle terre bergamasche a Genova, queste persone. Fagli prendere questo pezzo di carta, imbarcarli sulle navi e loro prendevano i soldi dallo Stato italiano. Quando arrivavano in Brasile o in altri stati, altre persone prendevano in carico, li mettevano negli asili degli emigranti, negli ospedali emigranti per la quarantena, però dopo ognuno di loro aveva le azioni su queste famiglie, cioè più queste famiglie trovavano lavoro, più loro guadagnavano. Ecco perché ho detto caporali,
0: certo,
1: che non è così però corretto,
0: dà l'idea.
1: E queste famiglie hanno fondato questi paesi.
0: Ecco, e tu allora, una volta che sei andato lì, con un po' di peripezie, hai trovato il riscontro di quello che ti avevano detto, qual è stato il tuo lavoro?
1: Il mio lavoro è documentare un po' quello che stavano perdendo, come abbiamo perso noi il dialetto, capire come mai loro sono più legati a noi che noi dell'Italia, cioè loro sono più legati a
0: tutti gli emigranti.
1: Esatto. Capire come mai loro hanno mantenuto le tradizioni e noi no. Cioè loro ogni anno fanno la festa bergamasca con le paesanelle vestite come le nostre paesanelle. Magari qualcuno sa neanche cosa sono le paesanelle. Quando ero piccolo, anche qui a Bergamo, si facevano le feste, nel sud si fanno ancora, con questi corpi di ballo vestiti con i tipici vestiti e ballavano queste musiche tradizionali.
0: E come si svolgeva il tuo lavoro? Tecnicamente
1: andavo casa per casa, storia per storia, a chiedere: ma lei come mai è qui? Suo nonno cosa ha fatto? Uno che mi raccontava che era vissuto grazie alla coltivazione del tabacco, che non voleva farlo nessuno. Quell'altro che mi raccontava che loro ammazzavano il maiale per campare, ma non si poteva perché non c'erano le condizioni per allevarli, che per anni piantavano il terreno e non riuscivano a fare crescere niente perché gli insetti non li conoscevano, perché erano insetti estranei alla loro cultura, che l'argilla non era la mata atlantica dove cresce tutta la foresta di tutto il Brasile regge su 30 cm di argilla. Noi qua avevamo terreni fertilissimi nella pianura padana, avevamo l'acqua là, magari per 6 mesi non piove, poi per 6 mesi ci sono queste inondazioni. Ecco perché Port Frank, perché in questo paesino si era creato un gorgo dove loro mettevano le barche, andavano a bonificare ogni giorno, tagliavano gli alberi per scoprire il terreno, perché era foresta originale atlantica. Immaginatevi come la foresta amazzonica, né più né meno. Il Brasile era completamente coperta di mata atlantica, si chiama così. E questi signori dopo 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi riuscivano a capire se forse potevano coltivare qualcosa.
0: Però il concetto del Frank non hai finito.
1: Port Frank perché
0: sono affrancate,
1: esatto, affrancavano,
0: si sono salvate.
1: Sì, queste barche a questi alberi, e praticamente si era creato un gorgo dopo un temporale tropicale che io l'ho visto di persona. In 2 minuti arriva a 1 metro l'acqua, perché sono bombe d'acqua tremende. Queste barche si sono aggrovigliate in questo gorgo e non sono scese a valle.
0: Si sono salvate.
1: Ok, e quindi loro, riuscendo a avere le barche, sono tornati a monte, se no avrebbero
0: allora, imparato Matteo Kundari, anche tu sei un fiume in piena. Quindi tra il fiume raccontato e il fiume vissuto qui abbiamo un po' sforato, però non fa nulla, noi siamo la radio assolutamente che improvvisa, quindi mandiamo ancora un pezzetto di musica e dopo ci rivediamo per chiudere questi ragionamenti e per mandare così un messaggio per il tuo futuro, se capire cosa vuoi fare da grande.

0: Meravigliose e meravigliosi, grazie, grazie ancora. Siamo di nuovo qui per la chiusura di questa intervista che, come dicevo prima, è un fiume in piena. Il nostro Matteo Cunderi non si sa trattenere dalla volontà e dal piacere di illustrare questa attività e questa vita, direi anche avventurosa per certi aspetti. Ecco, noi adesso dobbiamo chiudere, pertanto ti volevo chiedere per favore tutto questo lavoro, questa massa di raccolta video, immagino, e anche audio che hai girato in Sud America, qual è il fine che gli farai fare?
1: Allora, si possono vedere alcuni, mi sembra 4, si possono vedere sul mio canale YouTube. Basta fare una ricerca e scrivere Trilogia dell'immigrazione bergamasca.
0: Quindi Trilogia dell'immigrazione bergamasca.
1: Vado a controllare.
0: Dopo controlli e lo ripeteremo, perché parte l'hai già realizzato e parte invece dovrai ancora realizzarlo.
1: Esatto, sono 4 documentari per ora che parlano di Brasile, Sud America in generale, ma anche di Europa, perché non possiamo dimenticare che a Marcinelle, per esempio, uno delle vittime dei minatori della famosa miniera di Marcinelle, certo, in Belgio, certo, era di origine bergamasca.
0: Certo.
1: Quindi dentro queste mie storie c'è sempre ovviamente un bergamasco, ma non solo, perché poi ho trovato anche storie sui modenesi, sui tortellini in Cile. Dove
0: già che andavi a ricercare,
1: già che andavo sempre
0: anche altri immigrati
1: per il cibo, ovviamente andavo a scoprire che fanno un buonissimo prosciutto crudo e fanno i tortellini in cima al Cile, perché questi indios mapuche, mai governati e mai conquistati da nessuno, hanno avuto pietà di questi modenesi, e quando sono arrivati, sempre quel famoso pezzettino di carta per riscuotere la terra, invece di combatterli li hanno accolti. Ed è uno dei pochi posti al mondo, penso, dove c'è la tricultura. Nelle scuole i bambini insegnano mapuche, che è la lingua originale indios, lo spagnolo, perché la lingua cilena è spagnola, e l'italiano. E quindi ho sentito i bambini.

0: Cali, che ha girato mezzo mondo, poi è diventato papa, ma la conoscono più o meno tutti la sua storia. Un altro emigrante celebre che ho trovato, non io ovviamente, ma che conoscono tutti, è Giacomo Quarenghi, che tu conosci bene perché ci hai
1: Assolutamente
0: fatto
1: sì.
0: una mostra, giusto?
1: Esatto, molto, molto importante sia la provincia di Bergamo sia l'Hermitage di San Pietroburgo.
0: E ti invidio molto per questo.
1: No, no,
0: E
1: anch'io mi
0: un
1: invidio, devo
0: giorno,
1: dire.
0: un giorno realizzeremo
1: No,
0: magari il sogno
1: no,
0: di andare a vedere
1: siamo andati
0: questo.
1: anche con l'assessore magistrati della cultura della provincia di Bergamo sulla sua tomba, che era piuttosto abbandonata, abbiamo cercato di provvedere. Sicuramente un grande personaggio in Russia e adorato.
0: Illustre. Un altro illustre personaggio un po' più moderno è questo Andrea Viterbi. Infatti c'è una sala dedicata a lui in provincia di
1: Certo, che io ho conosciuto perché era vivo
0: persona.
1: quando lui.
0: Penso sia ancora vivo, poverino. Penso, spero per
1: Beh,
0: lui.
1: sono
0: O
1: passati
0: comunque sia
1: tanti anni, no?
0: un po' anziano. Comunque lui non è niente di meno che ingegnere elettronico che ha creato l'algoritmo Viterbi, che fu alla base della tecnologia GSM, cioè i nostri cellulari. Senza Viterbi probabilmente non avremmo il segnale digitale
1: Ecco, un
0: del
1: personaggio
0: cellulare.
1: bergamasco sicuramente poco conosciuto.
0: Poi un'altra piccola storia, ma grande storia, parte questa famiglia Guzzoni nel 1953, da dove? Dall'attuale sede dell'Eco di Bergamo, che era un hotel moderno, si chiamava così, fino agli anni 50, nel 1953 c'era questo hotel, dove oggi c'è la sede dell'Eco. Partono, vanno a San Paolo del Brasile, fondano questo hotel che non si chiamava in bergamasco, ma si chiama Casa Marco, in onore di Venezia, ovviamente era più
1: Certo,
0: famosa Venezia che
1: certo.
0: Bergamo. Comunque io sono stato nel 98, nel 2000, adesso non ricordo, un bel hotel di lusso
1: Come il
0: dove...
1: rifugio montano che c'è qui, Casa
0: Esatto,
1: Marco.
0: Casa Marco, però loro, grande hotel in centro, in mezzo a San Paolo del Brasile, una città immensa, una delle città più grandi del mondo. Dove dicono loro ci sia stata anche la regina d'Inghilterra, anche se c'è stata un po' dappertutto. Insomma, questa regina ha girato mezzo mondo, la famosa regina madre, no,
1: Elisabetta.
0: Elisabetta. E dove ogni venerdì, questo l'ho visto con i miei occhi, l'ho anche filmato, facevano nel menù polenta e ausei
1: Ma
0: e
1: pensate.
0: casoncelli. Ovviamente non avevano gli uccellini scappati dai cacciatori, ma usavano delle quaglie giganti che mettevano sulla polenta, facevano un po' specie, però il
1: Però il concetto c'era.
0: concetto c'era. Quinta storia, siamo a 5, ne ho
1: Sì.
0: una
1: No,
0: decina, molto brevemente.
1: prego.
0: Modesto Varischetti nel 1907 va in Australia a prospettare, si diceva così, cioè a cercare l'oro, a prospettare. Arriva in questa miniera, si riempie dopo una bomba d'acqua in mezzo al deserto, si riempie questa miniera e lui rimane imprigionato in una bolla d'aria. E questi italiani venivano tutti chiamati Charlie, no? Un po' per abbreviare, un po' per distinguerli da... Non so, dagli australiani aborigeni, eccetera. Tutti, e questo Charlie avvisa con le chiavi inglesi, con il materiale, che lui è ancora vivo attraverso il famoso linguaggio Morse. Il capo della miniera, praticamente il figlio del titolare della miniera, si ricorda di aver visto i palombari nel 1907,
1: Quindi agli
0: agli
1: albori di questa
0: albori di
1: attività.
0: questa attività, e fa venire un treno speciale, una staffetta di treni in 12 ore, fa venire due palombari. Arrivano, lo salvano. Lui dopo 2 o 3 giorni vede emergere questo casco con le luci e dice: Madonna so morte, l'ha riato il diavolo. E in realtà era il palombaro
1: Che lo
0: che lo salvò
1: salvava.
0: e poi girò mezzo mondo come il miracolo di Pasqua. Poi una delle più famose storie che girano anche sul web da molti anni, e sono stato uno dei primi a averle documentate, è questo paese che c'è in Brasile che si chiama Botuverá, di cui abbiamo parlato prima, Port
1: Esatto.
0: Franca, dove l'80% loro dicono degli abitanti di questo paese parla il bergamasco, il 20% erano polacchi, non si sa perché erano questi polacchi, tutti biondi, li vedi proprio, che parlano anche loro il bergamasco oggi, perché ovviamente erano in minoranza. Siamo poi a 7, Argentina Mendoza, dove si fa il vino, uno dei vini più buoni del mondo, ovviamente potete trovare centinaia di coltivatori di vigne di origine bergamasca, ma dico centinaia perché ci sono migliaia di cantine, un po' come la California Valley, un po' come il nostro Chianti, eccetera. E lì ci sono varie storie. Ho conosciuto un bergamasco che con il parapendio volava coi condor delle Ande, un'emozione, mi ha sempre promesso un giorno ti porterò. E questo è un altro mio desiderio. Gli operai specializzati della Dalmine in Argentina, la nostra Dalmine che viene aperto da Rocca alle porte di Buenos Aires. Il primo villaggio operaio, come un po' attrezzo, gli veniva data la casa davanti all'industria, loro andavano a lavorare, c'era la casetta.

0: Tartine, eccetera, eccetera. Il santuario di Caravaggio, Nostra Signora de Caravaggio, uno dei santuari più famosi del Brasile, dove andava anche un allenatore del Brasile a pregare prima delle partite. Praticamente è stato copiato da una cartolina di Caravaggio, perché loro volevano farla a Sant'Antonio di Padova, ma non avevano la cartolina. Un bergamasco tira fuori la cartolina del
1: La Madonna
0: monastero,
1: di
0: Madonna
1: Caravaggio.
0: Caravaggio, e lo copiano. E oggi si chiama ancora Nostra Signora del Caravaggio.
1: Ecco, volevi ripetere, vuoi ripetere per favore dove i filmati, quelli per ora realizzati, si possono vedere, poi comunicheremo quando si verranno realizzati gli
0: Allora,
1: altri?
0: adesso posso dire questo, che sto cercando di fare questi 10 documentari e sto cercando qualcuno che
1: Finanzi,
0: finanzi o che mi dia
1: certo.
0: una mano, produttori, registi,
1: Certo.
0: eccetera. Adesso
1: Facciamo
0: io,
1: anche noi un appello, se
0: esatto,
1: qualcuno è
0: facciamo un
1: interessato
0: appello.
1: a partecipare a un progetto culturale così importante, così significativo per la popolazione bergamasca, è pregato di mettersi in contatto con la nostra radio, Radio Nair.
0: Perfetto, grazie, vi ringrazio e vi confermo che andando su YouTube basta digitare Trilogia dell'emigrazione bergamasca. Trovate una bella foto del Beppi, il nostro cantante bergamasco, che viene filmato da me perché all'epoca ha presentato, insieme al presidente della regione, ha presentato questa festa dove io all'epoca avevo presentato questi documentari.
1: Perfetto, grazie. Grazie a Matteo Cunderi e prima di chiudere sono in dovere e col piacere di ricordare che siamo su Radio Nair e che la nostra trasmissione in particolare si chiama La Radio delle Meraviglie e Radio Nair può essere contattata al 351 459 3144 oppure www.radionair.it. Veramente vi ringrazio, è stata una trasmissione che è volata, non ci siamo neanche accorti di averla realizzata, per cui ringrazio Matteo Cunderi per la sua così passione nell'esporre anche la sua vita fino ad ora e lo invitiamo già per il futuro quando realizzerai
0: Grazie.
1: queste cose o vorrai diffondere altri lavori che sicuramente farai, ma chiaramente. Lasciatemelo dire, non si sarebbe potuta fare se non ci fosse stato il giovane regista Correa Tommy, a cui
0: Grazie
1: assolutamente
0: Tommy.
1: ringraziamo. Grazie Teo.
0: Grazie.
1: A voi, grazie per esserci stati con noi e alla prossima puntata.

ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio. Il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio. Oh.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.
2: Uno, due, tre.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.